0: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi, www.sorriso.it.
1: Sono le 3:00.
2: Aggiornamento flash delle 3:00, ben ritrovati. In Sassonia-Anhalt, trionfo dell'ultradestra, la FD al 44% dei consensi, solo il 18% per il CDU. Ulrich Siegmund ha detto: abbiamo scritto la storia, non tradiremo gli elettori. I cittadini hanno inviato un messaggio chiaro e inequivocabile al governo centrale. La gente desidera un reale cambiamento e vuole riprendere in mano il proprio futuro.
3: Sono gespannt, welche Konsequenzen das jetzt im politischen Berlin in den nächsten Tagen haben wird.
2: 80 anni fa ci fu la firma dell'accordo di Parigi. A Merano il presidente della Repubblica Mattarella e il suo omologo austriaco van der Bellen si sono incontrati e hanno preso parte alla cerimonia della giornata dell'autonomia. Si è chiuso il forum TEA di Cernobbio, dove c'era anche il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Ha detto: il deserto demografico bussa alla porta, occorre fare investimenti e sicuramente la prossima legge di bilancio dovrà dare un occhio di riguardo a questo aspetto. È un tema particolarmente serio e pesa sia sull'andamento del PIL sia sulla produttività. Per ora è tutto, a risentirci alle 4.
4: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso, con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi, da 18 a 34 metri quadri, con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.

La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.

Ognuno ha una capanna nel cuore dove si rifugia ogni volta che la notte accende la sua musica. Anche tu sei uno di sorriso.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 4 e 2 minuti.
2: Aggiornamento delle 4, ben ritrovati. La legge 104 cambia ancora, ci sono novità che devono essere conosciute per chi ha una disabilità o è un caregiver, dai permessi doppi ai mutui prima casa con garanzia statale fino ai turni di notte e alla reperibilità. Da questa sera alle 21 per 24 ore sciopero dei treni, previsti alcuni disagi, ci saranno dei ritardi ma non dovrebbero esserci cancellazioni, ci sono anche le consuete fasce di garanzia. Chiuso il forum di Cernobbio, il ministro dell'economia Giorgetti predica prudenza sui conti pubblici. Non siamo stati dei fenomeni, ha detto, ma la barca è rimasta in galleggiamento. Intanto si guarda già alla prossima legge finanziaria. Salvatore Sallemi, Fratelli d'Italia.
3: Con il governo Meloni l'Italia ha cambiato passo. Abbiamo tagliato le tasse, difeso i redditi delle famiglie, portato l'occupazione a livelli record. C'è ancora da fare, ma la direzione è quella giusta.
2: Elezioni dei Länder in Germania, in Sassonia-Anhalt il trionfo di AfD. Ora fateci governare, dice il leader del partito di ultradestra. La CDU è stata praticamente dimezzata, ha ottenuto soltanto il 18% dei consensi. AfD invece è al 44%. È tutto, a risentirci alle 5.
4: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

tablet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Sorriso.
1: Sono le 5 e 2 minuti.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione. A Kiev gli inviati del presidente statunitense Trump, dopo l'incontro al Cremlino con il presidente della Federazione Russa Putin. Servirà che tutti facciano compromessi, ha detto Witkoff, dopo i colloqui con il presidente ucraino Zelensky e alcuni consiglieri per la sicurezza nazionale europei, definiti sostanziali e importanti. Il leader ucraino punta ad una pace dignitosa. Introdotte novità che riguardano le persone con disabilità e chi le assiste. Alcuni cambiamenti derivano da nuovi orientamenti interpretativi, altri da interventi normativi oppure da pronunce evidenziate dalla Corte di Cassazione. Un paio di esempi: per il mutuo prima casa, la garanzia statale vale ora anche per le persone con disabilità. Nel caso di lavoro notturno, l'esonero vale anche senza disabilità grave. L'American Foundation for AIDS Research ha riunito sull'isola della Giudecca, a Venezia, alcune delle celebrità avvistate al Lido in occasione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica e molti altri ospiti per una gala di beneficenza che ha celebrato le personalità più impegnate nella causa contro l'AIDS. Tra gli altri hanno partecipato all'AMFAR Gala Marina Abramovic, Pamela Anderson, Achille Lauro, Orlando Bloom e Taika Waititi. E questa l'ultima notizia.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.

0: Sono le 6 e 3 minuti.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme.
3: Sotto costo e off.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnes, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. InOnes è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
7: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70% su cucine, divani, living e camere da letto. Trasporto e montaggio gratuiti e paghi da marzo 2027. Solo negli store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Home Deco, la casa secondo te.
8: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
9: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things, the
10: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
9: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
10: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
11: Sorriso.
12: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
13: Niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
14: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti. Tutti per
15: Oro Cash. Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
16: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
17: CIF! Un solo spray. CIF!
18: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorso CIF.it.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
20: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
20: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
21: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Sorriso.
22: È il momento di... Ma che bella giornata!

Mazzottoli con Apriti Cielo. Buongiorno. Buongiorno cari amici di Radio Sorriso, 12 minuti dopo le 6 del mattino, ecco.

0: Abbiamo le solite tre ore da condividere e da condire con la bella musica che vi invito a domandare utilizzando il nostro numeretto magico. Va bene. Il Shur Veneren, detto calendario, uomo calendario, mi conferma che oggi è martedì 8. Perché se non me lo conferma.
1: Ciao Gio. Sì. Buon martedì a te e a tutti i fiorigini. Sì. Ciao, buona giornata.
0: Ciao. Ascolta, da domani però, Venerino, devi darmi la data anche precisa. Domani sarà mercoledì, giorno 9 di settembre, ok? Sempre più difficile. Va bene. L'anziana signora, anziana, possiamo dire vecchia, anzi stravecchia, perché insomma 108 anni, dove la trovate una?
2: Simpatia.

anche con l'oroscopo del giorno, che è sempre il primo appuntamento del nostro mattino qui su Radio Sorriso. Però prima vi voglio mandare una mazurchetta e dopo anche Mirko il moleggiato 2. Vai!

Una storia come questa, Mirko, il moleggiato 2, che salutiamo naturalmente 20 minuti dopo le 6 del mattino. E adesso noi, tacabanda, primi tre segni dello zodiaco: Ariete, scarseggiano le idee, mantenete una posizione defilata e non tentate nuove operazioni perché il momento astrale è un po' avaro. È bene muoversi con una certa cautela in amore, più esposti ai sussulti del cuore risulteranno gli appartenenti alla terza decade. Torelli, belli, il settore lavorativo gode di ottime influenze, anche se con alcune stelle avverse è sempre bene ponderare ogni passo e diffidare dalle situazioni che promettono risultati clamorosi. Rafforzerete il dialogo con la persona amata con la massima sincerità. Gemelli, nessun problema oggi se non qualche piccolo screzio in famiglia. In campo professionale vi sentirete particolarmente vendicativi e non accetterete le critiche. Il partner sarà il vostro punto di riferimento. Ogni suo desiderio sarà per voi un

le donne innamorate. Patrizia Ceccarelli su Radio Sorriso, pronti? Andiamo col segno del cancro per tutti voi. Ci sarà una configurazione astrale molto dinamica, ben adatta a dare inizio ad uno stacco netto con le abitudini consolidate. Regalatevi una meritata pausa e qualche interessante novità in amore. Si prevede un confronto vivace. Leone, più che un aiuto, dalla luna nel segno vi arriverà una vibrazione lieve come il solletico. Non aspettatevi dunque un aiuto importante. Per tentare di superare qualche nervosismo nei rapporti privati dovrete scendere ad un compromesso. Vergine, un avvenimento piacevole vi metterà allegria e vi farà affrontare il giorno con positività. Sul lavoro prenderete le decisioni giuste e potrete pianificare meglio il vostro quotidiano. In amore, dividerete con il partner momenti di felicità e il vostro rapporto si rafforzerà.

0: state ascoltando Ma che bella giornata! Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
0: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
0: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
8: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
9: Info al 0423 7367.
10: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
11: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
10: Finalmente!
12: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
13: Natale si avvicina. Noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

Rodigini, mamma mia, che emozione, quanto sono bravi i Rodigini. Oh, momento oroscopo qui a Radio Sorriso. Noi si va adesso con il segno della bilancia. Oggi sarete più sentimentali e più romantici del solito. Gli astri che sostengono la vita amorosa vi promettono soddisfazioni nel campo affettivo e la sicurezza di aver fatto le scelte più equilibrate ad un'attuale prossima felicità di coppia. Scorpione, se siete alla ricerca di una nuova occupazione, tentate settori innovativi, diversi da quelli in cui vi siete impegnati fino ad ora. In un rapporto amoroso non devono esserci segreti, manifestate senza timidezza ciò che avete nel cuore. Sagittario, uno spostamento, anche se inizialmente porterà qualche disagio, si rivelerà interessante e decisivo per il vostro futuro professionale. Un amico sarà il contatto, forse involontario, di un incontro che vi prenderà molto. Senza farvi illusioni, coltivate questa bella amicizia. E adesso la...

San Tommaso, ultimi tre segni, Capricorno, nei rapporti di lavoro occorrerà agire con molta prudenza e con una buona dose di umiltà, adeguando il passo alla lunghezza della gamba. La spinta al cambiamento sarà positiva, ma prima dovrete ben aver chiaro in mente cosa desiderate. L'Acquario, vi sentirete bene con voi stessi e con gli altri, perché riuscirete a comunicare in maniera completa e profonda, otterrete la fiducia e la confidenza di molte persone e la interpreterete come un segno di stima. Questa giornata sarà intensa e movimentata per la sfera affettiva. Pesci, voi chiamate tanto la tranquillità e la sicurezza anche nella vita affettiva. Dovrete adattarvi a navigare saggiamente in acque agitate, almeno nelle prime ore della giornata. Avrete la sensazione di essere trascurati dal partner, usate comunque il buon senso.

l'ultima giornata sarà una giornata, questo martedì 8 di settembre, fotonica. Per quanto riguarda la situazione meteo, ultima giornata di sole splendido splendente, che scalderà, e di brutto brutto brutto da domani la situazione, abbiamo già parlato, no? Da domani cambierà per tre giorni perlomeno, mercoledì, giovedì e venerdì. Dopo vi parlerò anche dell'arrivo e la perturbazione, poi parleremo anche di record, perché questa estate ha registrato dei record, ma ne parleremo in quella che sarà la nostra seconda parte, seconda ora di mattina qui su Radio Sorriso. Adesso spazio alla musica, andiamo a chiuderla questa prima ora utilizzando Marco Buccio e Francesca Melzani, e poi sorpresa.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Tu non ascolti una canzone, mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
2: Un pennarello indelebile! A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

0: amiche.
1: E cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
0: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
1: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
2: Sono le 7:03.
3: Radio Sorriso Traffico.
4: Buongiorno, sull'autostrada 1 c'è un chilometro di coda tra Firenze Scandicci e Improneta a causa del ripristino di un incidente. In questo momento il tempo di percorrenza è di circa 25 minuti. C'è coda invece per traffico intenso fra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi in direzione di Firenze. Un chilometro di coda per il traffico intenso sulla viabilità ordinaria a Roma fra Torrenova e Bivio Diramazione, Roma Sud verso il grande raccordo anulare. Veniamo alla A4, 2 chilometri di coda in direzione Venezia tra Cormano e Bivio con la 4, tangenziale nord di Milano a causa di un incidente. In questo caso servono circa 15 minuti per il tempo di attraversamento. Code a tratti poi tra il Bivio A4, tangenziale est e Sesto San Giovanni per traffico intenso, questo in direzione Torino. Sulla A8 code a tratti fra Castellanza e Origio Ovest, sempre per traffico intenso verso il capoluogo lombardo. Attenzione poi al vento forte sulla A23 tra Udine Sud e Carnia. Non c'è altro, buon viaggio.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
7: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
8: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, a giocare a calcio.
9: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.

alla seconda ora, l'ora centrale, quella che prevede le vostre note vocali, cioè in realtà noi le aspettiamo magari alle 6. A parte la nostra regina madre che si alza molto molto presto, è vero. Non ne arrivano tante, non possiamo neanche pretenderle. Dalla seconda sì, ieri mi avete meravigliato, questo per dirvi che lo spazio richieste, le prossime due devono essere rigorosamente registrate, voglio la nota vocale come ieri, me ne bastano due, dopo se ne arrivano 4, 5, 6, 7, 8, 10, bene, quindi pensateci. Ne approfitto per salutare Linda perché lei già ci ha provato, però i rodigini e siete testimoni tutti quanti, voi li abbiamo già messi prima, ma lei evidente, sono partita tardi, mi scrive. Buongiorno anche a Raffa, Raffa da Ponzano Veneto, Treviso, Andrea, Matilde, Carmelo, Annalisa, Elisabetta. Oh, che bella squadra. Tra poco parleremo di record, di temperature. Parleremo di estate, questa estate, beh, bella, dai, tutto sommato è stata una bella, non è stata una bella estate, troppa affa, troppa caldana. Voglio vedervi tra una ventina di giorni, tra un mesello, dai. Lo rimpiangerete. Adesso libero sfogo alle vostre registrazioni 345 48 45 663. Nel frattempo i baroni.

Aurora, Roberto Scaglioni e Via di Polca su Radio Sorriso. Allora, l'estate. Questa estate che ancora deve finire, è stata la più calda mai registrata nella storia della nostra regione Veneto, almeno da quando i numeri vengono registrati, no? I primi dati stagionali diffusi dall'assessorato all'ambiente indicano infatti una temperatura media di 23,5 gradi, media, temperatura media sto parlando, superiore seppur di un decimo ai 23,4 gradi dell'estate 2003, che fino ad oggi rappresentava il riferimento più caldo della nostra regione, no? Nel corso dell'estate sono state registrate 4 distinte ondate di calore dal 17 giugno al 1 di luglio, e la ricordate? Poi dal 7 al 16 di luglio via con la seconda su circa il 20% del Veneto, poi dal 29 di luglio al 7 di agosto nuovamente su tutta la regione e dal 9 al 16 agosto su circa il 60% del territorio. Particolarmente significativo anche il dato relativo al disagio fisico provocato dalla combinazione tra temperature elevate ed umidità. L'ondata di agosto, durata 17 giorni, e quella di giugno di 14 giorni risultano rispettivamente al primo e al secondo posto tra le più lunghe e intense mai registrate in Veneto. Anche quella di luglio con 11 giorni rientra tra le 10 peggiori a fronte di una durata media delle ondate di disagio fisico di circa 4 giorni. Mamma mia, ancora non è finita. No, sembra che il tutto finirà oggi con questo 8 di settembre, insomma, sarà l'ultima con le temperature un po' spinte sui 30 e passa. Poi da domani, con l'arrivo della perturbazione, insomma, la situazione meteo cambierà finalmente, dai, quindi avremo fino alla fine del mese temperature accettabili. Poi non si sa.

0: nostre in rapida successione senza interruzione alcuna. Aspetta, Linda. Lì, aspettala qua, eccola qua. Sì.
1: Mi faresti sentire Dipendesse da me, sì. Tutti bianchi?
0: Sì, no, te la cambio.
1: Buona giornata a tutti i sorrisini e le sorrisine.
0: Ti metto la versione Rita e il mare, perché ho cercato anche di farmela cantare in diretta a Titti Bianco, però Titti Bianchi però mi ha detto: Gio, è troppo presto, insomma, dammi ancora un'oretta che mi sveglio per bene. Ho 300.000 versioni, ma non quella di Titti. Vabbè, comunque Dipendesse a me, Rita e il mare. Poi andiamo a Villes, Rita. Per la canzone C'era una volta il fiume della Mazzucato, grazie mille, vi auguro una bellissima giornata, un abbraccio al Friuli, grazie. Io ti abbraccio, cara amica di Villesse, abbraccio tutta la regione amica vicina Friuli Venezia Giulia. Poi l'uomo pronto.
2: Sì. Good morning, capitano.
0: Mamma mia.
2: Good morning.
0: Sì.
2: Cesarone Prinzine.
0: Ragazzo, stai attento con queste urlate di mattina presto, perché fai parte della categoria delle persone anziane, che non ti prenda uno scioppone che poi mi resti là, Via con Rita del Mare, Dipendesse da me.

0: state ascoltando Ma che bella giornata!
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
6: Chief! Un solo spray! Chief!
7: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Sorriso.
10: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
13: Sotto costo e off.
14: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
15: La rimpatriata delle superiori?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: L'iscrizione in palestra?
16: Ne riparliamo a settembre.
15: Il controllo gomme?
16: Ne riparliamo a settembre!
17: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
18: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
19: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 66 55 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.

Tagliero, ma che bel valzer! Qui su Radio Sorriso, quando sono le 7:42 del mattino, io sono Giovanni Zani e sono in vostra compagnia anche in questa mattina. Sono andato a consultare gli esperti e il meteo, oggi martedì 8 di settembre, tempo stabile, ma domani bada ben, peggiora, ho visto tutte le foto, tutte le robe che adoperano loro. All'orizzonte si vede e si conferma un cambio, diciamo, sostanziale della circolazione atmosferica, no? L'apertura perturbazioni in arrivo domani al nord, tra giovedì 10 e sabato 12 anche al centro-sud. Va bene, dai, aspettiamo questa slavazzata, è vero, che porterà naturalmente temperature più accettabili, diciamo così. Buongiorno, la Giulietta di Volta Barozzo, è una vita che non la sento, ma molto probabilmente lei è una vita che mi chiama e io non rispondo, sarà arrabbiata come un Rottweiler. Giulietta, dai, adesso metto un disco dei Vandali e ti aspetto, guarda, mi metto davanti al telefono, non me muovo.

Salutiamo gli amici che solitamente puntano la sveglia alle 8 meno un quarto, 7 e mezza, 8 meno un quarto, con calma, si tirano su. Tutte le operazioni mattutine svolte come al solito, vi siete, avete fatto un po' di massaggini, un po' di stretching seduti sul letto prima di partire alla grande, mi auguro di sì, guardate che dovete farlo, fanno bene, non partite subito, boom, che a volte ti prende lo svarione. Capitano a me, penso che capitino a tutti, insomma. Tante volte io mi sveglio, magari quando sono in ritardo, no? Parto subito e mi ritrovo per terra, no? Cioè, i due minuti d'ambriaco, no? Si dice, no? Va bene. Andiamo a chiudere anche questa seconda ora e poi vi parlerò dell'Amerigo Vespucci, questa eccellenza italiana sarà ancora visibile dopo il restauro. L'altra volta, prima che partisse per il giro del mondo, sai, me la son persa, mi sono sempre promesso di andarla a visitare, non ne ho mai avuto il tempo, ma sto giro non mi ferma nessuno. Dopo vi racconto tutti, magari ci andiamo assieme, dai.

0: Avete ascoltato? Ma che bella giornata!
1: Ti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli, su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
5: Casatella Trevigiana DOP. Morbido, delicato e autentico, originario della provincia di Treviso. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
6: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Il tetto tiene ancora.
8: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.

0: e radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio.
2: Sono le 8:04.
3: L'ora esatta è stata offerta da...
4: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
5: Ali migliora la vita.
6: A Radio Sorriso le ultime notizie.
7: Buona giornata da Federica De Boni. In vigore da oggi in Canada nuovi dazi su circa 20 miliardi di dollari di importazioni dagli Stati Uniti. Ultima tappa dell'escalation commerciale tra i due paesi del Nord America. Il primo ministro Carney ha promesso una risposta dollaro per dollaro alle misure americane e Trump pubblica sui social una mappa USA con Canada, Messico e Caraibi. Treni, in corso lo sciopero nazionale di 24 ore, possibili disagi e ritardi, terminerà alle 21 di questa sera, garantiti i servizi essenziali. La protesta indetta dal personale del gruppo Ferrovie dello Stato, fa eccezione il personale mobile di Trenitalia delle direzioni provinciali di Trento e Bolzano. Svolta termica in arrivo sul paese, da domani sono previsti temporali e un deciso calo delle temperature prima al nord e tra giovedì e venerdì anche al centro-sud, determinando un abbassamento generale dei valori di 6-8 gradi su quasi tutto il territorio nazionale. Tennis agli US Open, nulla da fare per Dardari, eliminato in 3 set da Zverev agli ottavi di finale. Calcio, si è chiuso il terzo turno del campionato di Serie A con la Lazio che vince in casa dell'Udinese in rimonta 2-1. Successo anche per il Cagliari 1-0 con il Lecce. Questa sera torna la Champions League, prima giornata con Real Madrid-Inter. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
9: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
10: Con Cif pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
11: Cif! Un solo spray! Cif! E tu che ci fai?
12: Con i probiotici naturali di Cif Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
13: Permesso? Bella grigliata! Che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutti le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
17: Davvero?
18: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: Sorriso!
0: È il momento di A Pieno Ritmo!

Accelera! Buongiorno! 11 minuti, 12 in questo preciso istante, dopo le 8 del mattino, la terza e ultima ora della nostra mattina assieme, la mattina di martedì, giorno 8 del mese di settembre. Auguri, festeggiate qualcosa. Ancora non mi è arrivato messaggio di nessuno festeggia niente oggi, non avete fatto niente, nessuno è nato l'8 di settembre, nessuno festeggia il santo oggi, no, niente, ancora niente. Va bene, tra poco allora saliremo a bordo dell'Amerigo Vespucci, però dopo parleremo anche di famiglia, di secondogeniti, che non lo dico io, lo dice la scienza, sono davvero i più divertenti della famiglia, eh? Dopo vi racconto tutto, io sono un secondogenito e del resto posso dirlo, sono più simpatico e divertente di mio fratello Giorgio, che saluto.

Sorriso, buongiorno. Daniele, l'amico Daniele Bertipaglia, ho già dato per quanto riguarda la Danimos. Ragazzo, sei arrivato tardi. Cosa hai fatto fino adesso? Va bene, poi nessuno compie gli anni oggi. Io ricompio gli anni oggi, Erminio. È vero, Erminio, me l'hai scritto così tanto per. Se è vero, tanti auguri. Tanti auguri. Adesso parliamo, saliamo a bordo dell'Amerigo o no? No, vi parlo subito di secondogeniti. Essere, dovete sapere che essere il secondo figlio potrebbe influenzare il modo in cui sviluppiamo la nostra personalità, almeno secondo alcune ricerche, sull'ordine di nascita. Crescendo con un fratello o una sorella maggiore già al centro delle aspettative familiari, i secondogeniti tenderebbero a cercare un proprio ruolo sviluppando più facilmente caratteristiche come l'ironia, la simpatia, la spontaneità e la capacità di intrattenere anche gli altri. Attenzione però, la scienza non dice che tutti i secondogeniti siano automaticamente più simpatici. Personalità, ambiente familiare ed esperienze individuali contano molto più del semplice ordine di nascita. Ma adesso arriva la vera prova scientifica. Voi dovete chiederlo alla vostra famiglia. Apro e chiudo sondaggio. Chi è il più divertente? Chi è il più divertente a casina vostra? Primo, secondo o ultimo figlio? Dai, apro e chiudo sondaggio nel tempo di una canzone. 345 48 45 663.

0: Daniele detto Lele, Lele amoroso con lacrima su Radio Sorriso. Oh mamma mia, Elio, come ti invidio, Elio, Elio! Mi mando un video stupendo relativo ad una località meravigliosa. Aspetta che c'è anche
1: martedì 8 settembre.
0: Guarda che altro.
1: Vi mando un buongiorno dalla Marina di Pisticci.
0: Marina di Pisticci.
1: Una bellissima levata del sole.
0: Sì, oh ragazzo. Che ricordi. Io c'avevo un'amorosa proprio a Marina di Pisticci. Marina. Adesso voi mi chiedete, Marina di Pisticci è la parte sul mare di Pisticci, no? Siamo in provincia di Matera, sulla costa ionica della Basilicata, sono 7-8 km di spiaggia dorata con un fondale basso, la sabbia è fine, ideale questo posto per le famiglie. Vabbè, per questo si prende anche da anni la bandiera blu. Vabbè. Che invidia che mi fai poi a settembre lì a Marina di Pisticci, Elio. Oh, Gesù, Gesù. Sul discorso secondo genito, aspetta che c'ho qua. Paolo.
2: Buongiorno a tutti, Paolo del P. Anch'io sono secondo genito. Sì. Non ci batte nessuno, almeno nel mio caso. È difficile. Una fabbrica di cavolate. Ciao.
0: Stavo per dirgli, metti la testa a posto, no? Dopo siamo, però mi ha preceduto, lui l'ha messa dentro la lavatrice. Vabbè, anch'io sono secondo genito, sai, i miei genitori, no, hanno fatto mio fratello Giorgio, lui è il primo, sì, siamo in due, lui, sai, quello desiderato tantissimo, prima esperienza di maternità per la mia mamma, sai, per il mio babbo, quindi sai, il primo figlio te lo guardi, lo segui con attenzione, il secondo è già una roba, quindi risultiamo essere un po' scheggiati, no? Quelli che si arrangiano, va bene. Lina Conegliano, buongiorno. Poi mi scrive anche: volevo darti conferma, non sto scherzando, oggi è veramente il mio compleanno. Auguri allora. Aspetta che. No, ho qualcun altro che festeggia. Carissimo Sorrisino, oggi a Vigo d'Arzere festeggiamo l'anniversario di matrimonio, 53 anni, Elvira e Roberto. Festeggiati dai nipotini Sara e Daniele. E il figlio e figlio Mirko e nuora Debora. Ciao! L'ho letto un po' male, eh? Allora oggi c'è questa coppia di amici nostri che adora ascoltare Radio Sorriso e ballare la musica di Radio Sorriso, è vero. Si chiamano Elvira e Roberto, sono festeggiati i nipotini Sara e Daniele, figlio Mirko e nuora Debora. Ciao, ciao. E allora continua questa storia d'amore.

0: State ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
3: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
4: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Che operatore hai per la luce?
5: Ottima!
7: E per il gas?
5: Ottima!
7: Internet?
5: Ottima!
7: Mobile?
5: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Sorriso!
9: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
10: Radio Sorriso, più giovane che mai.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
13: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
14: Info al 0423 7367.
15: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
16: Famila, con noi sei in famiglia.
17: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
8: Sorriso.
19: Edizioni Saproget presentano il brano del mese.

Allora, uno dei ritorni più attesi in laguna dopo 10 lunghi mesi di manutenzioni presso l'arsenale militare marittimo di La Spezia e il successivo viaggio tra Stati Uniti e Canada, l'Amerigo Vespucci tornerà a Venezia. La nave più antica in servizio nella marina militare ormeggerà in riva di San Biasio nelle acque antistanti il museo storico navale venerdì 2 ottobre e ripartirà giovedì 8 alla volta di Trieste. La marina non ha ancora annunciato praticamente le modalità di accesso, ma sarà possibile salire a bordo e visitare la nave, quella che è stata definita la nave più bella del mondo, e stavolta non me la perdo, perché è da una vita che dico ci devo andare, ci devo salire. Poi quando decidevo questa partiva stavo in giro per il mondo. Vabbè, vi informerò, casomai facciamo comunella, andiamo a visitarla assieme, vi piacerebbe salire a bordo dell'Amerigo Vespucci, e se qualcuno c'è stato mi racconti qualcosina, dai.

sapete che quando ci sono buoni consigli a dare io ve li do. Poi non so se voi valuterete questo come buon consiglio. Sembra che annusare il caffè basti a svegliare il cervello e non serve necessariamente berlo. Anche il semplice profumo del caffè potrebbe avere un effetto su quelle che saranno le nostre prestazioni mentali, no, durante la giornata. Una ricerca ha osservato che essere esposti all'aroma del caffè può migliorare le performance in alcuni test cognitivi anche senza assumerla la caffeina. Voi direte: ma com'è possibile? Secondo questi studiosi, questi ricercatori, entrerebbe in gioco soprattutto un effetto psicologico, no? Che associamo talmente tanto l'odore del caffè a energia, concentrazione e risveglio, che la nostra macchinetta, il nostro cervello potrebbe reagire di conseguenza. In pratica, sentire quel profumo familiare può aumentare le aspettative di essere più vigili e attenti, no? Influenzando così anche le prestazioni. Quindi domani mattina potreste provare anche voi a risparmiare perlomeno il caffè, no? E limitarvi ad annusarlo. Vi fate qualche sniffatina, così aprite il barattolo e anche se probabilmente berlo rimane molto più soddisfacente. Voi, adesso io vi chiedo, apro e chiudo sondaggio, tempo di una canzone, voi riuscite già a sentirvi più svegli appena sentite il profumo del caffè alla mattina, ancora prima di berlo? Adesso sentite qualcheduno che mette sulla moca in casa, che poi io ero bravissimo, facevo degli scherzi alla mia nonna, povera mia nonna, quando metteva sul caffè gli facevo rumore alla moca così. Quando apri, no, il e mia nonna correva sempre a vabbè, divertimenti di giovani degli anni 60. Allora, domani provate, se non altro per risparmiare il caffè, no? Lo annusate e poi vedete come va la vostra giornata. E adesso se vai là il cia cia cia.

0: Passione mia!
1: Mettetevi comodi e chiacchierate con noi. L'argomento del giorno su Radio Sorriso.
0: Aspetta, ferma lì che devo salutare prima Giuliana Imontichiari che mi scrive che lei adopera ancora la moca per fare il caffè, no? È giusto salutarla. Tu non sai di cosa sto perché ho fatto questo. Dopo ti spiego.
2: Va bene. Buongiorno, intanto.
0: Ho parlato di caffè. Buongiorno, signorina Tiziana. Lei mi prende alle spalle, mi fa prendere anche certi sgiopponi.
2: Ah, scusa. Vabbè, allora siamo qua anche stamattina per presentare l'argomento di oggi. Oggi è il 8 settembre, sì, martedì 8 settembre, ed è la giornata per farsi perdonare, lo sapevi?
0: Ok, sì.
2: Pardon day.
0: No, non lo sapevo. Allora... sapevo che mancano 2 giorni allo stipendio. Perché arrivo sempre tirato io. Va bene, dai.
2: No, volevo solo chiederti perdono, visto che oggi è la giornata, se ti ho spaventato, insomma.
0: Va bene, allora, accetto le tue scuse, non farlo più,
2: Dai.
0: Avvisami prima. No, ma la colpa è mia, perché io questo non è uno studio radiofonico, sembra una cripta, no? Solo illuminata dalle luci del monitor. A differenza di tutti i miei colleghi delle altre radio con i quali condividiamo palazzo, io tengo al buio.
2: Al buio. Al buiissimo, che non si vede. Io sono costretta ad aprire tantissimo gli occhi perché non ci vedo.
0: Io ci sto bene al buio.
2: Quindi
0: dopo
2: mi faccio perdonare da te se ti ho spaventato, però la colpa è anche un po' tua.
0: No,
2: vabbè,
0: è mia, ti perdono per questa, è mia, dai.
2: E allora oggi è una giornata che ci invita a fermarci un attimo, a guardare dentro noi stessi e magari fare quel passo che a volte costa tanto, e cioè chiedere perdono. Allora, chiediamo oggi ai nostri ascoltatori se hanno un torto da farsi perdonare. C'è qualcuno a cui dovreste dire scusa ma non avete ancora trovato il coraggio o l'occasione? Oppure siete voi ad aspettare da tempo delle scuse? Sì. Raccontatecelo a Radio Sorriso anche in forma anonima.
0: Sì.
2: Vogliamo sapere se per voi chiedere perdono è un gesto di forza o di debolezza.
0: È brutto però in forma anonima. Come fai a farti perdonare? Io devo perdonare non so chi, scusa.
2: No, vabbè, tu sai, lui lo sa o lei lo sa.
0: Va bene, ok.
2: Se lo sapete voi due, è una cosa che va, come dire, è sul privato, che solo due possono
0: sapere. I numeri sono sempre quelli? Sono sempre quelli, 345 48 45 663, oppure i numeri di rete fissa.
2: Oppure 0423 73 66 80.
0: Okay.
2: E avete mai chiesto scusa e vi siete sentiti più leggeri dopo averlo fatto? Io sì.
0: Guarda, io adesso voglio chiedere scusa e lo faccio pubblicamente, non in forma anonima, ad Anna Maria Allegretti. Anna Maria Allegretti, mi dispiace non essere venuto alla radio l'ultima volta che sei venuta qua per l'intervista.
2: Sì, tanto tempo fa.
0: Ti chiedo scusa.
2: Cioè,
0: Anna Maria

0: trasmissione mia, è vero, l'ultimo saluto lo riservo a Carolina di Conegliano, che ha lasciato una nota audio, ma che non trasmetterò perché ha detto una mezza parolina. No, che non va bene. Anche se sono io il disgraziato che magari vi induce a dire certe cose, insomma, ma io sono io, insomma, io pago quando mi devono punire, pago. No, tornando al discorso del caffè, ha detto io sono svegliata da poco e sono completamente rimbambitella. Ho annusato il caffè come sono più rimbambita di prima. Va bene, lei ha adoperato un altro termine però che potete benissimo immaginare. Va bene, dai, ho finito, tornerò domani mattina come al solito ore 6 qui su Radio Sorriso. Bacio!
1: Radio Sorriso, più giovane che mai!
2: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
3: Sotto costo AEO.
4: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
6: Il tetto tiene ancora.
7: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A, Baseleghe, Padova. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
8: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delix.it.
9: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
9: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix.it.
9: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
11: Sorriso.
12: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
13: Sono le 9:03.
14: A Radio Sorriso le ultime notizie.
15: Buona giornata da Federica De Boni. Il cancelliere tedesco Merz non usa mezzi termini dopo il trionfo dell'ultradestra dell'AfD alle elezioni regionali in Sassonia. Peggior sconfitta della CDU da decenni, scossa alle fondamenta, ha ammesso ma nessuna resa e ha promesso riforme fondamentali. Il ricovero di Emma Bonino al Santo Spirito a Roma, la storica leader radicale di 78 anni è grave ma lucida e cosciente, starebbe rispondendo positivamente alle prime cure. È stata trasportata in ospedale in codice rosso nel pomeriggio di lunedì per insufficienza respiratoria. Calcio, la terza di Serie A si è chiusa con la vittoria del Cagliari sul Lecce 1-0 e il successo della Lazio che vince in rimonta Udine 2-1 e raggiunge la vetta della classifica assieme a Roma e Inter. Nerazzurri di Chivu impegnati questa sera nella prima giornata di Champions League in campo a Madrid contro il Real. Queste le breaking news di TGcom 24.
16: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
17: Le nostre vacanze sono già finite.
18: Scialla, c'è Skoda.
17: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
18: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
17: Anche a settembre? Allora Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Camiche e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
20: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
21: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
22: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
11: Sorriso.
23: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano della band di Lara Agostini.
1: Ci siamo ascoltati la Ragostini Band con Immagina su Radio Sorriso. Buongiorno sorrisini, buon martedì 8 di settembre. Iris in vostra compagnia, lo sarò per le prossime tre orette. Vi ricordo immediatamente i numeri di telefono per poter comunicare con noi: lo 0423 736680, oppure chiamateci allo 0423 736681. Ricordiamo un numero collegato alla segreteria telefonica. Altrimenti, se avete piacere di scriverci, mandarci il vostro messaggio audio, ricordatevi che il numero che usiamo per WhatsApp è solo per WhatsApp, SMS e Telegram, scusate, 345 48 45 663. Queste sono le coordinate per comunicare con Radio Sorriso e vi ricordiamo che oggi praticamente è la giornata del perdono. Avete subito un torto, volevate farvi perdonare da qualcuno, oppure avete chiesto scusa a qualcuno in questo ultimo periodo, qualcuno che magari con cui avevate avuto una discussione, qualcuno invece con cui magari non vi siete comportati bene e avete detto vabbè, chiedo scusa, o siete tra quelli che magari chiedono sempre scusa, eh? Ci sono quelle persone che chiedono sempre scusa e magari non hanno fatto assolutissimamente nulla. Sentiamo il messaggio dell'amico Mario di Gazzo Veronese e poi andiamo subito in musica. Sentiamo un po'.
2: Che il giorno ci porti i colori belli della vita. Buona giornata a tutti, cari sorrisini. Ale, ale, ale, danziamo con Radio Sorriso.
1: E danziamo anche con l'orchestra Castellina Pasi. Arriva una bella mazurka dal titolo Su con la vita.

0: Radio Sorriso, Castellina Pasi con Su con la vita. E ora è arrivato il momento anche con l'amico Raffaello della BM Steel. Io vi ricordo ancora l'argomento del giorno. Oggi è la giornata del perdono. Vi chiediamo se avete mai chiesto a qualcuno anche perdono, oppure se qualcuno l'ha fatto con voi. Dai, raccontatecelo. Oggi entriamo un po' più nel vostro personale. Nel frattempo ci fermiamo un attimo, torneremo ad accontentare anche Mario Dadolo che scrive: buongiorno Sorrisini, buon martedì. Per cortesia potrei ascoltare Dillo alla Luna dell'Orchestra Sorriso, grazie e buona giornata. Certo Mario, un abbraccione forte e noi ci ritroviamo tra pochissimo.
1: Buongiorno, buona giornata amici nostri, siamo insieme qui a Radio Sorriso a parlare di lui, del gel, del nostro famoso gel corpo tonificante all'arnica, questo grande defaticante, questo grande rinfrescante, questo meraviglioso antinfiammatorio naturale. Ricordatevi, non è un medicinale, ma è un prodotto arricchito di centella, calendula, ippocastano, l'arnica e il mentolo. Ha questa proprietà realmente che non unge, non sporca e non macchia, e quando lo metti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. Pensiamo alle signore con problemi di vene varicose, vasi capillari, varici, flebite, tromboflebite, il caldo che ci attanaglia, l'umidità, perché non è caldo o freddo, ma è l'umidità che ci affossa, ci rende ancora più pesanti. E allora bene, sotto la pianta del piede, lo stendete su tutta la gamba, 2 minuti dopo è completamente asciutto. 2 minuti ed è completamente asciutto, e dopo 2 minuti senti il benessere, il sollievo, il sentirsi rinascere. E le signore mettono il loro collan, questo collan contenitivo, e possono affrontare la giornata. E allora 035 83 17 91, lo ripeto, 035 83 17 91 per avere informazioni di lucidazione e ragguagli su questo incredibile prodotto naturale, e dove la BM Steel è il distributore. Ma chiamate per avere informazioni di lucidazioni. Quanto costa? Mo semplice, 38 euro, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto a casa vostra diviso in 2 flaconi a 38 euro. E poi non solo, il polso, il gomito, spalla, cervicale. Io vedo persone che per voltarsi devono usare il bacino e non il collo, tanto sono bloccati. Imparate a metterlo da schiena a schiena, cioè proprio da spalla a spalla, bene dietro le orecchie, e poi lo mettete sia sulla fronte sia sulle tempie, e dopo 2 minuti sentite il sollievo, il benessere, che non dura 1, 2, 5 o 20 minuti, ma dura delle ore. Ti permette di affrontare la giornata e di notte di poter riposare, cioè dormire tutta la notte. 38 euro a casa vostra, 2 flaconi da 250 grammi cada uno, mezzo chilo di prodotto, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Musica, a dopo.

0: L'orchestra Sorriso con Dillo la Luna. Mario Dadollo ce l'ha richiesta, la voleva dedicare alla moglie Maria, e ora ridiamo la linea al nostro amico Raffaello. A te Raffaello.
1: Ritorniamo in diretta insieme a voi, la musica, l'allegria, la gioia, Radio Sorriso. E allora, quando parliamo dei nostri prodotti, prodotti della BM Steel, ricordiamo che ci sono anche le gocce Idro Relax, queste gocce naturali, dove la base è solo il tiglio, il biancospino, la passiflora e la camomilla. E soprattutto non c'è più nulla. Perché? Perché non c'è alcol nei derivati dell'alcol, e questo vuol dire che lo possono usare anche i bambini, le persone anziane, perché aiuta a rilassare, a tranquillizzare. Attenzione, non dà sonnolenza, non intontisce, e se qualcuno le vuol comprare per dormire alla notte non le compra. Perché? Perché non fanno dormire, ma hanno una proprietà rilassare. Domani avete un appuntamento? Oggi pomeriggio sapete che dovete uscire e avete qualche appuntamento un po' particolare, o voi siete particolarmente agitati? Benissimo, prendete un cucchiaio, 20-25 gocce, e le prendete al naturale, non allungatelo, perché è già una soluzione acquosa. E allora le gocce Idro Relax vanno prese al bisogno. Dunque, se oggi mi alzo, sto bene e non ho problemi, non le uso, non devo usarle per forza tutti i giorni. Domani, come dicevo, ho un appuntamento, bene, le prendo. Io oggi sto bene, non le prendo. Tutto questo a 30 euro, due flaconi da 50 ml cada uno, due flaconi da 50 ml cada uno a 30 euro, chiamando anche in questo momento la BM Steel allo 035 83 17 91. Amici, perché sta lì a soffrire quando parliamo del gel? Perché sta lì a soffrire con le gambe? Perché sta lì a soffrire quando siamo in piedi tutto il giorno, o viceversa seduti tutto il giorno, o quando incomincia quel prurito nelle gambe, per non parlare della schiena, che addirittura molte volte non riusciamo neanche andare a grattare questo prurito pazzesco? Imparate, quando arriva questo prurito, a mettere il gel, perché vi dà tanta freschezza, toglie quel prurito e toglie veramente quella rigidità dal nostro corpo. Ricordatevi, va solo applicato, non va mai massaggiato, due minuti dopo è completamente asciutto. Tutto questo a 38 euro a casa vostra, senza aggiunte di spese. E allora, pronti col numero di telefono? 035 83 17 91. Che dirvi? Alla prossima occasione. Ciao!

Gnasco con Tango Maestro su Radio Sorriso. Allora vado a salutare Gianni di Scorsè, che voleva dedicare a Gilda di Musano la prossima canzone. Arriva Mister Domenico con Quelle Notti. Poi torneremo ancora dopo la pausa pubblicitaria invece con un bel valzer, Fausto Fulgoni e Bella Foresteria, in questo martedì mattina in compagnia di Iris su Radio Sorriso.

0: state ascoltando A Pieno Ritmo.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Che operatore hai per la luce?
3: Ottima!
2: E per il gas?
3: Ottima!
2: Internet?
3: Ottima!
2: Mobile?
3: Indovina?
2: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
3: Davvero?
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
7: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
6: Difficoltà?
7: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
6: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
8: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Sorriso!
12: Radio Sorriso, più giovane che mai.
13: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti, SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
14: 'Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367. Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
15: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
16: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
17: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste. Così come te. Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso. Morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.

Fausto Fulgoni con il valzer Bella Forestiera e noi continuiamo con i vostri messaggini. Saluto Giuliana di Montichiari, ciao, un abbraccio Giuliana, saluto anche Marco che ci scrive da Brescia e dice: vorrei ascoltare la canzone Esibizionista interpretata da Adriana dell'orchestra di Roberto Tagliani. Poi saluto anche l'amica Maria Giovanna di Schio invece, che vuole fare tanti tanti auguri alla sorella, la sorella Rita, che oggi festeggia il compleanno, e quindi tanti auguri a lei. E per lei ci ascoltiamo la tua canzone di Pietro Galassi. Prima però arriva Esibizionista.

Vitro Galassi con la tua canzone su Radio Sorriso. Noi continuiamo con i messaggini. Salutiamo Celeste di Pozzonovo che dice: oggi è il compleanno di mio nipote Andrea, i migliori auguri con la canzone Orgogliosa di te di Titti Bianchi. Prima però di accontentare te andiamo ad ascoltarci anche Marco il Clan con la tarantella Taranta Mediterranea.

0: meravigliosa di te, Titti Bianchi, su Radio Sorriso. Noi ci fermiamo un momentino, poi ritorneremo ancora con le vostre richieste, sempre qui sulla radio più giovane che mai, Radio Sorriso.
1: Avete ascoltato A Pieno Ritmo.
2: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
3: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
2: Finalmente!
4: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
5: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa allo

0: Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
2: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
1: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.

0: Partecipa all'argomento del giorno e lascia il tuo commento alla nostra segreteria telefonica chiamandolo 0423 73 66 81. Ripeto, 0423 73 66 81. Aspettiamo il tuo parere.
1: Sono le 10 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Ali e Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.
0: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
5: Abbiamo un aggiornamento di notizie dalla nostra regione, ben ritrovati. Il Consiglio regionale del Veneto ha definito la legge sulle case popolari. Ci saranno più controlli, più ispezioni, ma anche regole più stringenti per tutti gli alloggi pubblici. Il testo è nato da un'intesa trasversale che ha l'obiettivo di garantire maggiore equità nell'accesso alle case pubbliche e impedire che gli abusi penalizzino chi è in graduatoria. Per chi dovesse violare le regole ci sono sanzioni e impossibilità di presentare una nuova domanda.
6: Un nuovo studio di Thea Group ha osservato che nel 2024 oltre 141.000 italiani hanno trasferito la propria residenza all'estero. Negli ultimi 10 anni, inoltre, l'Italia ha perso più di 300.000 cittadini qualificati. Stando a recenti dati condivisi dall'Istat, migrazioni importanti interessano Lombardia e poi Veneto e Friuli Venezia Giulia.
5: L'estate 2026 entra nella storia meteorologica del Veneto come la più calda mai registrata. I primi dati stagionali indicano infatti una temperatura media di 23,5 gradi, superiore seppure di un decimo ai 23,4 dell'estate 2003, che fino ad oggi rappresentava il riferimento per il caldo eccezionale in regione.
6: Termina così questa edizione del giornale, infatti è questa l'ultima notizia. Grazie per la vostra attenzione, a più tardi.
7: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.
11: Sorriso.
12: È il momento di farfalle su due ruote.
13: Edizioni musicali Trevisan presentano il brano del mese.

0: Radio Sorriso, ci siamo ascoltati le edizioni Trevisan con Cuba Libre Amor, l'orchestra di Luca Roncari. Allora salutiamo Loris, ciao Loris, grazie mille, una buona giornata a te. Saluto anche il nostro poeta Mario Di Gazzo Vicentino e sentiamo questo messaggio vocale, sentiamo un po'.
1: Straordinaria Iris,
0: buongiorno,
1: fammi sentire cuoricini di tua e di Alex, grazie, ciao.
0: Grazie mille, una buona giornata a te. Prima però vado ad accontentare anche la nostra, beh, saluto l'amica Lucia di Ospitaletto che voleva salutare il nostro direttore Alex perché dice da un po' di tempo che non lo sento, quindi lo saluto carinamente. Ciao Lucia. Poi saluto anche invece l'amico Marco di Brescia che vado ad accontentare, lui voleva dedicare una canzone a Chiara e Gabriele e ci ascoltiamo per lui la polca del Far West, l'orchestra del Mulino del Po'.

Cuoricini su Radio Sorriso, porto un saluto all'amica Maria. Ciao Maria, un abbraccione forte, saluto anche a Luciana di Tessera che ho sentito per un saluto. Grazie mille donne, grazie di essere all'ascolto di Radio Sorriso. Saluto ancora l'amico Fabrizio di Venezia, un buongiorno a te, grazie come sempre di scegliere la radio più giovane che mai, Radio Sorriso, quella che cerca di farvi divertire, vi strappa un sorriso durante la giornata, vi fa ascoltare anche le vostre canzoni preferite, come in questo caso Carlo da Verona dice: buona giornata Iris, bella la tarantella di Marco il Clan, l'avevo sentita in una sagra ma non sapevo il titolo. Ecco, così Carlo l'hai scoperto. Un abbraccio fortissimo anche a te. Saluto Virginia che dice: ciao Iris, una buona giornata, per piacere mi fai ascoltare L'amore uno zingaro di Mauro Levrini, ti accontento molto molto volentieri. E salutiamo anche la nostra amica Arianna dalla provincia di Udine. Ciao Arianna, e un bacione forte anche a te. Saluto Luigina di Morgano in provincia di Treviso. Andiamo con Mauro Levrini e L'amore è uno zingaro.

0: Elettrica Mazzurca su Radio Sorriso e sentiamo chi ce l'ha richiesta.
1: Buongiorno Iris e a tutti i sorrisini. Sono nonna Gio da Feltre. Vorrei per cortesia ascoltare la Mazzurca Elettrica. Grazie mille e buona giornata.
0: Grazie mille a nonna Gio da Feltre, un bacione forte a lei, saluto anche l'amica Anna, ciao Anna, saluto chi mi scrive, buongiorno a tutti, se potete la canzone Occhi Fieri di Ruggero Scagnuzzi dedicata a tutti i sorrisini, grazie mitici, Carlo da Polverara, ciao Carlo, prima però di accontentare te andiamo a sentire anche la festeggiata di oggi, perché se entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso avrete anche la possibilità di farle gli auguri. Di chi stiamo parlando? Di lei, ce l'ha ascoltiamo con uno dei suoi ultimi singoli che fa parte del suo ultimo lavoro discografico, eccola qui, Mariana Lanteri con Libera.

0: Rossi con Occhi Fieri su Radio Sorriso e noi ci ritroviamo tra pochissimo anche con il disco del mese della Galletti Boston.
1: State ascoltando Farfalle su due ruote.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
1: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sorriso
1: 0423 736681 segreteria di Radio Sorriso. Chiama per richiedere la tua canzone preferita.
6: Sottocosto AEO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
12: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
13: Il gel della BM Steel lo puoi trovare alla parafarmacia Minisini in piazza San Cristoforo 13, Udine.
14: Ansia da regali di Natale? Metti d'accordo tutti regalando i prodotti artigianali del salumificio Zare di Sauris. Per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca salumificio Zare.
5: Sorriso.
15: Edizioni Galletti Boston presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Galletti Boston.
1: E ci siamo ascoltati anche Lillo Baroni con L'amore che c'è in me. Andiamo a salutare Yvonne da Mantova. Ciao Yvonne, un abbraccio fortissimo a te. Lei ci richiede una canzone di Franco Bastelli, Luna Park. Poi saluto anche le amiche Rosetta e Veronica. Loro vivono assieme e ascoltano sempre Radio Sorriso. E ci richiedono Dante Effetto Musica con Allegrissima. Prima però Franco Bastelli con Luna Park.

Franco Bastelli con Luna Park, un grande Luna Park sarà la vacanza con noi di Radio Sorriso, ma non solo con noi, con tantissime altre orchestre. Quando? Dal 10 al 16 gennaio saremo in Val di Peio con le dirette di Radio Sorriso, una location straordinaria, ma soprattutto, come ho detto, ci sono tantissime orchestre che ci verranno a trovare, ci sarà la possibilità di passare dei giorni assieme, e una vacanza di 6 notti, 7 giorni in formula, tutto incluso, perché ci sono i 5 buoni pasto da utilizzare nei rifugi, la mezza pensione in albergo per la cena e per la colazione, 5 giorni di ticket, nel senso che la funivia per venire in rifugio, noi faremo la diretta, c'è la funivia che vi porta, non è che dovete farvi chilometri e chilometri a piedi, saranno neanche diciamo che camminando col passo lentissimo saranno 3-4 minutini da fare a piedi, non tantissimo. Poi ci sono gli spettacoli serali in esclusiva alla sera, perché si balla con la musica delle grandi orchestre, il servizio bus navetta dall'albergo verso il palazzetto, un regalo esclusivo, tutto questo per passare con noi di Radio Sorriso, ma lo dico insieme magari anche a Michele Ranieri, a Matteo Bensi, a Manuel Malanotte, ve ne dico alcuni, a Moreno il Biondo, Luca Bergamini, questi saranno alcuni dei nomi che ci saranno in Val di Peio. Per qualsiasi informazione 0423 7367.

0: gettatevi in un mare di musica con Sorriso.
1: Ciao, sono Lidia da Spinea. Volevo ascoltare per cortesia da Paolo Bertoli, Non ti scorderai di me. Grazie, un saluto a Iris che non riesco a parlare con lei. Un saluto a tutti i sorrisini d'Italia. Ciao ciao.

0: la voce di Tommaso con Non ti scorderai di me. Io volevo invece farvi presente una cosa: che non dovete scordarvi del pranzo di Radio Sorriso, perché domenica 4 ottobre torneremo al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine per un pranzo insieme a voi, ma soprattutto insieme a Linda Biscaro, a Matteo, a Graziano Cianni. Questi saranno gli ospiti che ci verranno a trovare, ma sicuramente ne arriverà qualcun altro. E io nel frattempo vi dico, ricordatevi di prenotare, questa è la cosa importante. Se volete essere dei nostri domenica 4 ottobre al ristorante Belvedere di Tricesimo, prenotatevi allo 0423 7367, in orario ufficio dalle 9 alle 18. 0423 7367. E visto che ce l'hanno anche richiesto Graziano Cianni, ce l'ascoltiamo con la sua rapsodia. Sentiamo un po' però questo messaggio. Sentiamo.
1: Buongiorno Radio Sorriso, qui è Don Silvano da Caorle che vi parla. Vorrei sentire la canzone Rapsodia. Grazie.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
2: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre.

0: settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
1: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
2: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua!
3: Perché Nova del gusto.
4: Il latte e latteria Soligo è latte 100% italiano, raccolto ogni giorno dai soci allevatori e lavorato in poche ore per preservarne tutta la freschezza. Latteria Soligo, dal 1883, il buono del latte fresco dal sapore autentico.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
7: Famila, con noi sei in famiglia.

0: scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Nuovo flash con le ultime notizie dalla regione. Buongiorno. Confermato per oggi l'incontro al Ministero delle Imprese con i governatori delle regioni coinvolte dalla crisi Electrolux, Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna. Il governo prosegue col massimo impegno nel suo lavoro di mediazione con l'azienda perché il piano di esuberi presentato è totalmente inaccettabile.
4: Prosegue l'azione dei finanzieri del Comando Provinciale di Vicenza nel monitoraggio capillare della filiera del carburante sull'intero territorio provinciale. Nei soli mesi di luglio e agosto sono stati 13 i controlli effettuati nella provincia iberica con un tasso di irregolarità di circa il 25%. In 3 impianti riscontrata la mancata comunicazione dei prezzi praticati all'osservatorio e la discordanza tra i prezzi esposti al pubblico.
3: Il presidente del Veneto sta studiando una misura per escludere gli autori delle aggressioni al personale sanitario degli ospedali da bonus ed altri finanziamenti regionali. L'idea di Stefani sarebbe quella di inserire tra i requisiti di partecipazione a bandi e finanziamenti quello di non avere commesso violenze sui lavoratori della sanità.
4: Si conclude qui il nostro giornale radio. Grazie per averci seguito.
0: Se vuoi chiederci una canzone, telefonaci 0423 736680 di Radio Sorriso.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Che operatore hai per la luce?
10: Ottima.
9: E per il gas?
10: Ottima.
9: Internet?
10: Ottima.
9: Mobile?
10: Indovina?
11: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili. A partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te. E ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
13: Sorriso!
14: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: E le edizioni Classe 1 presentano Paola Fabiani con La vita è bella. Continuiamo con i saluti. Ora siamo entrati nella terza ora assieme. Saluto Mario di Gazzo Veronese, saluto Sandra di Gemona del Friuli, un abbraccione forte a voi. E un adesso vado ad accontentare Paola, scusate, Paola di Brescia, che voleva dedicare al marito Vittorino, che oggi avrebbe festeggiato il compleanno, Federica Cocco con L'universo per me, Angelica. E poi sentiamo anche questo messaggio vocale, sentiamo un po' chi c'è che viene a salutarci.
2: Buongiorno a tutti, Radio Sorrisini, volevo la canzone Resta qui di Marco, di Alex e Villani, e la voglio dedicare a tutte le persone. Grazie, buona giornata, ciao Iris.
1: Grazie, grazie mille, quindi ti accontenteremo anche con Resta qui Alex Villani, poi nel mezzo invece dell'appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical accontenteremo anche Michele di Melfi Potenza, che invece ci richiede Rossella Ferrari e i Casanova con Ubriaca di te. Ma ora arriva Federica con L'universo per me. Angelica, L'universo per me sulla radio più giovane che mai, un saluto lo porto anche a Natalino di Porta Vicentino. Ciao Natalino!

0: Radio Sorriso, vi lascio con Antonio Poli e Giovanni Zani e noi ritorneremo tra pochissimo.
1: Cari amici di Radio Sorriso, ci siamo, nuovo appuntamento con Antonio Poli di Amel Medical, che anche oggi è intenzionato a parlarvi di quello che è il prodotto più rappresentativo, diciamo più venduto dell'Antidolor Pro, dell'Amel Medical, sì. Della stuoia, le stuoie vanno via, vanno via.
2: È il prodotto più richiesto e soprattutto è il prodotto che dopo si usa di più. Allora, cari amici, innanzitutto un ben sintonizzati e grazie per essere sintonizzati con noi. Allora, stiamo parlando di dolori, stiamo parlando di artrosi, stiamo parlando di osteoporosi, in cui i nostri dispositivi da sempre, cioè dal 1959, quando è nata Amel, sono destinati a risolvere i vostri problemi osteoarticolari tendinei, per cui artrosi, artrite, osteoporosi, osteopenia, tutto quel che riguarda i dolori articolari, per quel che riguarda l'artrosi. Parliamo appunto della stuoia. La magnetoterapia, i nostri dispositivi si distinguono in terapia localizzata in bassa frequenza, stiamo parlando sempre di CEMP, cioè campi magnetici pulsati, che si dividono in bassa frequenza per il trattamento localizzato e in alta frequenza così definita, che sono delle frequenze sintonizzate per andare a colpire tutte le nostre cellule del nostro corpo, che lavora dalla punta dei capelli alla punta dei piedi, perché abbiamo un tappetino, una stuoia, che viene adagiata sopra il vostro materasso, va a coprire tutta l'estensione del vostro materasso, indipendentemente dalla misura, dalla lunghezza, dalla larghezza, noi le facciamo su misura, e durante la notte, quando voi siete a letto, o nel pomeriggio quando andate a letto, va bene, cioè quando voi siete a letto, questa terapia qua lavora sulle vostre cellule, va a tenere in forma le vostre cellule e va a sconfiggere i dolori. Per poterla vedere, per poterla soprattutto provare, vedere se funziona, 880 20 40.
1: Vedi che non ti servo più, hai fatto tutto da solo. 880 20 40, ti servo per mettere un disco adesso.
2: Bravo, bravo.

0: Gli amici di Radio Sorriso seguono sempre con molto interesse quello che dici ad ogni puntata e lo vedo, lo capisco da come sento il centralone nostro della radio. Le signorine che sono in real time collegate con noi da Carmignano di Brenta dicono: oh ragazzi, spingere, e noi spingiamo ancora la stuoia.
1: Assolutamente sì, perché è il prodotto, cioè questo tappetino, questa stuoia alta 5 cm in argento, dove all'interno ha un filamento in rame che va a colpire tutte le cellule del nostro corpo, va a lavorare sia in forma di prevenzione per far sì che molte persone dicono: ma io, sebbene che non ho ancora i dolori così lancinanti, però me la metto perché andrà a fare prevenzione. Se io non ho l'osteoporosi, non ho l'artrosi, questo trattamento notte dopo notte va a tenere vive, cariche, in forma le vostre cellule, che contribuiscono a far sì che vadano a contrastare l'avanzamento dell'artrosi, dell'osteoporosi, di tendinite, di tutte le patologie infiammatorie che possono colpirci. Cari amici, voi chiamateci all'880 20 40, perché sappiate che questa stuoia innanzitutto non deve mancare alle persone che già sono colpite da osteoporosi, perché non vi va a togliere l'osteoporosi, ma bensì andrà ad arrestare l'avanzamento di questa patologia molto molto seria, perché va a lavorare sulle cellule, sugli osteoblasti. Ci sono due tipi di cellule che lavorano nell'osso: c'è l'osteoblasta, che è quella cellula che costruisce il calcio, e l'osteoclasta, che è la cellula che invece mangia il calcio. Finché c'è un simbiosi tra le due, una lavora bene, l'altra la lavora bene, il nostro sistema osseo è perfetto. Quando questo si va a sfalzare, iniziano che le ossa si vanno a indebolire, con la facilità di fratture, di cedimenti della colonna vertebrale. La nostra stuoia va proprio a contrastare questo sistema qua. Per cui 880 20 40.
0: Caro Antonio, io ti do appuntamento alla prossima volta.
1: E io ti ringrazio e saluto i nostri amici in ascolto. Ciao amici!

Alex Villani su Radio Sorriso con Resta Qui. Adesso ci ascoltiamo un bel tango. Arriva Lorenzo Vergili con Tanghero. Tra pochissimo parleremo ancora di viaggi insieme a noi di Radio Sorriso, perché c'è una vacanza spettacolare insieme anche al nostro direttore Alex. Ma lo faremo nell'ultima mezz'ora che passeremo assieme.

0: State ascoltando Farfalle su due ruote.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Sorriso.
7: Vuoi fare un saluto speciale a qualcuno? Raccontarci come stai o dire la tua sull'argomento del giorno? Scrivi un WhatsApp o un SMS al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Sorriso.
11: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
10: Cosa?
12: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
11: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
12: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 7367. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 7367.

E ci siamo ascoltati anche uno dei nuovi singoli di Daniela Cavanna, Boom Boom d'Amore. Si continua con i vostri saluti e i vostri messaggini e le vostre telefonate. Saluto l'amico Adelio, scusate, di Oriago, che dice: oggi ho perdonato tutti e sto andando in un rifugio. Bravo Adelio, buona passeggiata, approfittare degli ultimi caldi per fare una bella passeggiata. Salutiamo anche Dina di Magnago. Ciao Dina, lei ci richiede la canzone di Michele Rodella, Papà. Prima però arriva una bella chizomba, Giacomo Serpagli con

Michele Rodella con papà su Radio Sorriso a ricordarvi questo appuntamento, come vi avevo promesso, il 27, 28, 29 novembre in vacanza con noi di Radio Sorriso, con il nostro direttore Alex. Ci saranno 3 giorni da passare assieme a Nova Gorica, le luci, i mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled, e queste saranno le vostre tappe in Slovenia, nella Slovenia prenatalizia. E la quota include il viaggio in pullman partenza da Verona, Treviso, anche qui a Castelfranco Veneto, Vicenza, Padova e tutti i caselli autostradali che portano direttamente in Slovenia. 2 notti in hotel per la resort 4 stelle con sistemazione in camera doppia, le visite guidate sia di Lubiana che del lago di Bled, il trattamento in mezza pensione perché farete colazione e cena, poi durante il giorno sarete sempre a visitare, e 2 serate di musica e ballo con il nostro Alex. E poi ci sarà anche come ospite Manuela Recchia, quindi avrete la possibilità di passare 3 giorni anche in compagnia di Manuela. Tappa al casinò, accompagnatore agenzia, polizza sanitaria, tutto compreso. Se prenotate entro il 30 di settembre, 459 euro a persona in camera doppia. Per qualsiasi informazione potete chiamare il nostro numeretto magico allo 0423 7367, che è sempre il nostro numero di centralino. E ringraziamo anche l'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze che è con noi per questo viaggio. Andiamo con Diego Zamboni, ce l'ascoltiamo con La Baciata Sei Unica.

Luca Sbardella con Campionessa, e andiamo a salutare tutti gli amici che ci stanno scrivendo anche nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso, perché è uscito anche il secondo compleanno di oggi, perché ricordiamo che se entrate nella nostra pagina Facebook di Radio Sorriso vedete anche tutti gli artisti che festeggiano il compleanno. Oggi è il compleanno di Mariana Lanteri ed ora è uscito anche il post per il compleanno di Giuliano Facchini, a cui noi facciamo tantissimi auguroni, perché senza i social ormai non sta più nessuno, ragazzi. Lo so, è un mondo difficile, però è così, siamo tutti, anche se diciamo diciamo che bene o male Facebook ce l'abbiamo quasi tutti, magari qualcuno ha Instagram, magari qualcuno è anche più avanti a TikTok o altri social. Comunque, se avete piacere di fare gli auguri ai vostri artisti preferiti, sapete che lo potete fare nella pagina Facebook di Radio Sorriso. Basta cliccare mi piace, seguire la pagina e avrete tutti i nostri contenuti. Visto che abbiamo parlato di social, andiamo ad ascoltarci un bel brano dell'orchestra di Luca Bergamini, la voce di Novella, con

0: La mia amica di sempre, Lella Blu su Radio Sorriso, e siamo giunti al termine di queste tre orette passate assieme. Per quanto mi riguarda è tutto, vi rinnovo l'appuntamento a domani mattina a partire sempre dalle 9 qui sulla radio più giovane che mai. Vi lascio in compagnia di Tiziana e Massimiliano. Fate i bravi, dite a tutti che ascoltate Radio Sorriso e ricordatevi sempre di seguire anche i nostri social. Baci baci.
1: Avete ascoltato Farfalle su due ruote?
2: Se cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima, scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
3: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
4: Cosa?
3: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti. Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi. Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
5: Sotto costo è off.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, olio Kenita a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti. www.it.si.
8: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
9: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria ortopedica avianese ad Aviano, sanitaria da Claudia a Casarsa della Delizia, premiata farmacia Marco Longo a Nogara e all'erboristeria sanitaria del dottor Simeoni a Vigonza. E chiamando sempre la BM Steel allo 035 83 17 91, due flaconi da 250 grammi cada uno a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.
10: Sorriso.
11: Sono le 12 e 3 minuti.
12: L'ora esatta è stata offerta da...
13: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
14: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
15: Ali migliora la vita.
16: A Radio Sorriso le ultime notizie.
17: Ben trovati da Virginia Giacomin. Quattro opere di Renoir sono state rubate nella notte da due ladri nel museo francese di Cagnes-sur-Mer, in Costa Azzurra. Uno dei capolavori è stato abbandonato dai ladri durante la fuga. Circa 9 milioni di euro il valore dei quadri rubati. Delicate ma stazionarie le condizioni di salute di Emma Bonino, la leader di Più Europa, ricoverata da ieri al Santo Spirito di Roma in terapia intensiva a scopo precauzionale dopo una crisi respiratoria. La paziente è cosciente, i parametri cardiocircolatori e gli scambi respiratori sono accettabili, si legge nel bollettino medico. La preparazione degli studenti in matematica e italiano mai così bassa nell'area OCSE, lo rivela il rapporto mondiale sulla scuola OCSE-PISA 2025. Uno studente quindicenne su 5 presenta un livello insufficiente in scienze, matematica e lettura contro il 16% del 2022. Gli studenti italiani meglio della media internazionale. Questa è la breaking news di TGCOM 24.
18: 0423 736680. Radio Sorriso risponde a tutto liscio.
19: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
19: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
19: Anche a settembre? Allora scialla.
18: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo.
4: Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
10: Che operatore hai per la luce?
20: Ottima.
10: E per il gas?
20: Ottima.
10: Internet?
20: Ottima.
10: Mobile?
20: Indovina?
10: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
20: Davvero!
21: Sorriso!
22: È il momento di ridiamoci su!
23: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E con Gianni Drudi abbiamo ascoltato L'ultimo clown con...
3: Ma tanto Drudi, eh?
2: Aspetta, c'è poco sì. volume, vero?
3: No, a me va bene così, alza qua se c'è.
2: Perfetto, allora, buongiorno a tutti da Tiziana.
3: E anche da Massimiliano, finalmente insieme.
2: Io sì, sono abbastanza.
3: Solo oggi però, perché domani per un'ora.
2: Domani per un'ora.
3: Domani sì, facciamo una mezza.
2: Faccio un po' il vedo non vedo, ci sono non ci sono.
3: Esatto.
2: Faccio un po' la birichina.
3: Molto birichina.
2: Allora, amici di Radio Sorriso e caro collega.
3: In Giappone, aspetta che scrivo.
2: Oggi sai cosa stiamo chiedendo da stamattina? Perché oggi 8 settembre è la giornata del perdono. Quindi la giornata, anzi, per farsi perdonare qualcosa. Tu hai qualcosa da farti perdonare?
3: Sì, tantissime cose.
2: Una lista infinita, immagino.
3: Sì,
2: vabbè.
3: Guarda, dovrei scegliere. Ho l'imbarazzo della scelta.
2: Ah.
3: Sì.
2: E allora intanto avvisiamo i nostri ascoltatori che sia stimolante questo giorno per chiedere perdono, per chiedere scusa. È una giornata che ci invita a fermarci un attimo, a guardare dentro noi stessi e magari anche fare quel passo che a volte costa così tanto, chiedere perdono. Tu poi sei del leone, fai una
3: neanche,
2: fatica,
3: ma guarda,
2: proprio un segno zodiacale che ti impedisce proprio il tuo orgoglio.
3: A proposito di perdono, il perdono non c'entra niente, però è una proposta che io ho fatto proprio l'8 di settembre 2001,
2: sì,
3: proprio oggi,
2: sì,
3: a mia moglie durante il matrimonio di mio compare.
2: Ah,
3: però non c'entra niente col perdono, era una roba così che volevo dirti.
2: Ma per quello ti ricordi questa giornata?
3: Mi ricordo che gli ho dato l'anello, il super anello con diamanti, roba.
2: Tu?
3: Dall'altro, sì, è l'unico regalo prezioso che gli ho fatto. Poi insomma ha ricevuto me, più prezioso di me che vuoi che sia. Chi c'è più prezioso?
2: Vabbè, allora amici, raccontateci anche in forma anonima, vogliamo sapere se per voi chiedere perdono è un gesto di forza o di debolezza, se è così difficile dire quella parola.
3: No, però secondo me essere consapevoli di aver sbagliato è quindi già una bella cosa, no? Perché se
2: sì,
3: tu ti rendi conto,
2: ma lo dimostri a te stesso, però. Sì, no, ma se sono di mezzo delle persone.
3: No, vabbè, ma se tu ti rendi conto di aver sbagliato, dovresti ammettere, dovresti chiedere. Perché generalmente, perché tu chiedi perdono? Perché tu devi chiedere perdono a me? Perché hai fatto qualche cosa che secondo me o secondo te va bene o non va bene, giusto?
2: Giusto.
3: Quindi devi accettare di aver sbagliato.
2: Esatto.
3: Questo voglio dire.
2: Ma è quello il difficile, è riconoscerlo.
3: Certo.
2: Allora, avete mai chiesto scusa? Vi siete sentiti più leggeri dopo averlo fatto per caso? 0423 736 680, di aver chiesto scusa.
3: Ah, ok.
2: Oppure mandate un vocale o scrivete.
3: Dai, utilizzate la vostra bellissima voce. 345 48 45 663.
2: Anche per le vostre richieste musicali. La Belle Époque, perdono a te.

0: Io sarò tuo per sempre.
1: Michele Ranieri, che simpatico,
0: salutiamo. Ciao Michele, ti aspetto a Peio.
1: Ecco. Allora, torniamo in diretta. Abbiamo la giornata del perdono oggi, 8 settembre. C'è chi ha anche altri ricordi, come il nostro Max, che ha raccontato che ha regalato un diamante.
0: No, ho chiesto se mi sposava.
1: Con un diamante.
0: Tre. Tre diamanti.
1: Mia, sei proprio aperto.
0: Tre è il numero
1: allora,
0: perfetto.
1: Abbiamo un messaggio.
0: Sì, sentiamolo.
2: Ciao ragazzi,
0: ciao.
2: Sono Bruna di Verona. L'argomento oggi mi interessa molto.
0: Bene.
2: Io sono del Leone, come Massimiliano.
0: Brava.
2: Io, nonostante il mio carattere abbastanza forte, se ritengo di aver sbagliato, io con umiltà non faccio nessuna fatica a chiedere perdono.
0: Brava.
2: E ammetto il mio errore. Se però so che ho ragione al massimo, allora va bene così.
0: Brava.
2: Grazie della compagnia, siete simpaticissimi. Ciao
1: grazie
2: a tutti, buona giornata.
0: Grazie.
1: Ti ringraziamo, carissima amica. Ebbene, vedi, ecco, è facile riconoscerlo e dire scusa. Perdono, chiedo perdono.
0: Cosa ci vuole?
1: Esatto. Andiamo con Oro della Danimals Band. Mentre aspettiamo sempre i vostri messaggi.
0: Per un sì, oro.
1: Se vuoi ricordare anche il numero, magari.
0: Sì, 345 48 45 663. Perché sta canzone qua mi piace un sacco.
1: Davvero? Di chi era?
0: Cantata era di Mango.
1: Bravissimo.
0: Vedi.
1: Preparato.

0: ore negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza.
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni
1: e i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler, che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Sorriso.
6: Cari amiche
7: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423-7367.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
13: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso. Al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
14: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagutti.
1: Ed era Ciliegi in fiore, la voce di Vito. Le 12:40, siete sempre all'ascolto di Radio Sorriso. Siamo qui per chiedere perdono per le nostre scemenze.
2: Perdono sta fermo, l'hai rotto.
1: Perché ne diciamo anche, no? Si potrebbero aggiustare anche queste cose. Vabbè, allora aspettiamo come sempre le vostre, i vostri bei messaggi, ecco. Magari con la vostra voce, ma in questo caso avete scritto, vero?
2: Oh sì, salutiamo la Paolina da Vicenza, sempre presente, se non è ogni giorno, un giorno
1: interviene,
2: sì, un giorno
1: interviene,
2: no,
1: brava Paola.
2: Poi dipende anche, secondo me, dagli argomenti del giorno, certi sono più portati, certi altri meno, però insomma è giusto così. Io dovrei chiedere scusa a mio fratello, abbiamo litigato con una stupidaggine tanti anni fa e da allora ci siamo parlati pochissimo. Nessuno dei due ha mai fatto il primo passo. Ogni tanto penso che basterebbe una telefonata, invece continuo a rimandare. Forse oggi è proprio il giorno giusto per farla.
1: Sì,
2: brava Paolina!
1: È il perdon day, Paola. Approfittane assolutissimamente.
2: Sembra che ti perdoni, però. Ma posso dirti un consiglio mio: piuttosto di una telefonata, vai di persona, rende di più.
1: È meglio,
2: vero?
1: Perché tante volte
2: sì.
1: Cioè, faccio prima fare un messaggio.
2: Ma ti nascondi dietro un telefono. Invece lo guardi negli occhi quando gli dici: scusa, Paolino, per quello che è successo, mi sono reso conto che ho sbagliato. Fine.
1: Esatto. Allora. Ricorda il numero e poi andiamo con i rodigini, perché richiesti
2: 3 4 5 48 45 663.
1: Vedo dei capelli lunghi qua sulla spalla,
2: capelli,
1: ma non sono tuoi.
2: Bro.
1: Come mai? Di chi è questo capello?
2: Sarà del cane.
1: No, non è mica del cane questo capello.
2: No, sarà del
1: Oddio,
2: cane.
1: Oddio, guarda Lucia, ho trovato un capello.
2: Ma
1: aspetta, mette una canzone.
2: Sì, sì.

0: siamo in diretta, siamo sempre in diretta su Radio Sorriso, 12:50 in questo preciso istante, e dopo l'amica Paolina, speriamo che prenda coraggio e magari si scusi con il fratello a quattro occhi, che secondo me...
1: Esatto.
0: Secondo me sicuramente pace è fatta.
1: Bisogna sempre essere alleati dei fratelli, e non è così facile.
0: Esatto.
1: E così scontato.
0: No.
1: Allora, amici, siete pronti per il prossimo pranzo?
0: Io
1: con
0: sì,
1: noi
0: ho già
1: di
0: la
1: Radio
0: pancia
1: Sorriso.
0: Piena, vuota. Sono già pronto, mi
1: stai
0: sto caricando.
1: Già preparando?
0: Sì.
1: Ebbene, domenica 4 ottobre ritorna il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, in provincia di Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Allegria, divertimento, musica, buon cibo e tante sorprese.
0: Sì.
1: Per chi c'è stato le altre volte lo sa benissimo, perché insomma non è la prima volta che andiamo al ristorante per vedere,
0: no,
1: vero?
0: Sarà la quarta o la quinta anche.
1: Esatto, e ancora vuol dire che si sono tutti trovati bene e che vogliamo nuovamente ritornarci. Domenica 4 ottobre pranzo con gli ascoltatori di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Saranno con noi.
0: Oh, allora, saranno con noi Graziano Cianni. Anche te, dai, anche te. Linda Biscaro e Matteo e tanti tanti altri ospiti, ma ci saremo noi di Radio Sorriso a tenervi compagnia tutto il pomeriggio. Perché? Perché è un pomeriggio danzante.
1: Oh.
0: Ok? Anzi, io posso, molto probabilmente ci sono, non è ancora confermata la mia presenza, quindi io metto già il piede avanti. Se c'è qualcuno che in quel pomeriggio, visto che magari se ho tempo, mi insegnasse un ballo di gruppo, ne chiedo uno. Io sono pronto per cercare di imparare un ballo di gruppo, quindi insomma, se venite sappiate che mi piacerebbe imparare, ma di quelli semplici, no? 4-5 passetti.
1: Sì, sì, dai, ascoltatrici in particolare, mettete sotto Massimiliano.
0: Ecco, allora il menù.
1: Mettetelo sotto.
0: Sì.
1: A ballare.
0: Sotto, sopra, a me piace
1: ballare.
0: Qualsiasi cosa. Menù a €42 tutto compreso. Prenotate quindi il vostro posto chiamandolo 0423 7367, mi raccomando, in orari ufficio 9, 13, 14, 18. Buon cibo, tante sorprese, tanta tanta bella musica e soprattutto tanto divertimento al ristorante Le Delizie di Tricesimo, provincia.
1: E da Graziano
0: di...
1: Cianni a Linda Viscaro con Ascolta il cuore qui su Radio Sorriso.
0: Ascolta, ascolta.

0: state ascoltando Ridiamoci Su.
1: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
2: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
1: Finalmente!
3: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
4: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
5: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Il gel della BM Steel lo trovi alla sanitaria Star Bene, a Maniago, all'erboristeria Bionatura, a Roveredo in Piano, Elti, parafarmacia Benessere,

0: presso il centro commerciale La Fattoria a Borsia di Rovigo, erboristeria Alga Marina a Rosolina o Taglio di Po, ma come sempre 035 83 1791. Due flaconi da 250 grammi cada uno a casa vostra a 38 euro. E allora 035 83 1791.
1: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
2: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
1: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delix.it.
1: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
2: Delix.it.
1: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
1: Delix.it.
2: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 13 e 2 minuti.
2: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
3: Buongiorno, questa mattina a San Giorgio delle Pertiche, in provincia di Padova, un cadavere è stato trovato nel sedile posteriore di un'automobile senza targhe che era finita nel fiume Tergola. Sono subito scattate le indagini sul posto, carabinieri e vigili del fuoco.
4: Il Comune di Venezia lancia Siamo Cultura, un'iniziativa volta ad aiutare i bambini ad avvicinarsi al mondo della cultura e delle arti e ad aiutare le famiglie a permettere ai figli di svolgere corsi di formazione in ambito culturale. Si tratta di un voucher di 180 euro a bambino, dedicato ai ragazzi residenti nel Comune di Venezia che si iscrivono alla quinta elementare e che potrà essere speso in corsi di musica, teatro, arti visive e attività culturali.
3: Sono tre, hanno età compresa fra 16 e 17 anni e sono stati identificati. Sono i ragazzini che nella notte tra domenica e lunedì sono saliti in stato di ubriachezza sul tetto della scuola in Audi di Montebelluna e hanno provocato danni per migliaia di euro lanciando sassi e detriti. Dopo aver rotto un lucernario hanno lanciato i sassi all'interno dell'edificio e sfondato il vetro di una porta di sicurezza.
4: Per ora ci fermiamo qui, appuntamento al prossimo notiziario.
5: Scegli il modo migliore per ascoltare Radio Sorriso, dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
7: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
8: Subaru.
9: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
10: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
11: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
12: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani. Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
13: Chief! Un solo spray. Chief! E tu che ci fai?
14: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
15: Sorriso!
16: Edizioni Caramba presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato un brano delle edizioni musicali Caramba.
1: È nuova, si intitola Canzone dei Nonni da Roberta Band. Alle 13.09, ancora all'ascolto di Radio Sorriso in questo martedì 8 settembre 2026.
2: Con l'occasione salutiamo tutti i nonni e le nonne all'ascolto.
1: Certo, fortunati se.
2: Chi ce li ha ancora, le nonne, e chi ha i bambini piccoli che sono utilissimi, no? I nonni, sto parlando,
1: sì,
2: giusto?
1: Io purtroppo non ho potuto.
2: Vabbè, neanche io. Allora, buongiorno, vorrei dedicare al mio amico Luciano il brano intitolato Adios di Lisoni. Un abbraccio a tutti, Paolo da Maniago.
1: E allora, pronti a questo bel tango che si intitola Adios,
2: Adios
1: su Radio Sorriso.
2: Adios.

0: Non posso stare senza te, Federico Livotti. No, più tu senza me che io senza te.
1: Diciamo la cosa è reciproca, giusto?
0: Beh,
1: la numero uno.
0: Ti perdono, oggi ti perdono perché è la giornata del farsi perdonare.
1: Allora, avete un torto da farvi perdonare? C'è qualcuno a cui dovete chiedere scusa ma non avete ancora trovato il coraggio o l'occasione? Oppure siete voi ad aspettare il tempo delle scuse? Oggi è la giornata giusta, perché oggi, come mi dicevi, è la giornata
0: del perdono, del farsi perdonare.
1: Del farsi perdonare, comunque
0: io
1: dai, del perdono.
0: Io mi devo far perdonare di...
1: Io mi devo far perdonare di... aver preso la bici nuova e non averlo detto a mia moglie.
0: Mamma mia.
1: Beh, guarda.
0: Qui qua
1: divorzio, separazione su un attimo. Una roba. No, no, basta, siamo a posto anche con le biciclette. Basta. Te invece una bella macchina.
0: Una bella
1: senza dirgli niente al marito. Arrivi a casa
0: proprio
1: con una bella, che ne so,
0: non
1: una bella Porsche.
0: Non potrei mai fare una cosa del genere. Anzi,
1: non avresti il coraggio?
0: Di fare una cosa senza... No, no, quando si tratta dei soldi assolutamente no.
1: Beh, insomma, una cosa bella e genuina.
0: Ho detto scusa, ma non mi è bastato. Qualche mese fa ho chiesto scusa a una persona che avevo ferito. Questo è un messaggio, Pensavo che una alla volta...
1: Pensavo che una volta dette quelle due parole
0: mi sarei sentita meglio. In realtà ho capito che chiedere perdono non significa... automaticamente essere perdonati, perché sai che ci sono quelli che pensano al rancore.
1: Se tu chiedi perdono non è che
0: però almeno ho fatto la mia parte e oggi sono più serena. Questa è una donna che scrive, però non ti sei firmata, firmati per cortesia, grazie.
1: Il profilo non è male, quindi se vuoi mandarmi anche il messaggio.
0: Ma non vedi che è la fotomodella?
1: Non
0: può essere lei che ti scrive. Dai.
1: Chi lo sa?
0: Tu sei montato la testa.
1: Vabbè, io ho solo detto che
0: andiamo
1: è carina l'immagine
0: Fabio...
1: che ha nel profilo. Non ho mica detto niente.
0: È un tarocco, non
1: ma
0: è vero.
1: Ma che ne sai? Tu sei un tarocco. Dai, spiegami perché. Tu che cos'hai? Hai la foto scattata a...
0: a una festa.
1: A una festa.
0: Dove eravamo io, te e Alex.
1: Appunto. Uno dice, un'amica Tiziana, cosa sai tu?
0: No, perché il personaggio pubblico con un messaggio che arriva a Radio Sorriso mi pare impossibile.
1: Va bene, ti perdono.
0: Comunque, i propositi sono buoni. Andiamo con Fabio Corazza, Schiavo d'amore, mentre aspettiamo anche le vostre richieste musicali.
1: Certo, al 345 48 45 663.

0: e ascoltando, ridiamoci su. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto! Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi, su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Sorriso!
0: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Sorriso, ovvio!
6: Sottocosto AEO.
7: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99€. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
9: La rimpatriata delle superiori?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: L'iscrizione in palestra?
10: Ne riparliamo a settembre.
9: Il controllo gomme?
10: Ne riparliamo a settembre!
11: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
12: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
13: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
14: Perché Nova, del gusto è la prova.
15: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.

0: Il Faraone con Francesca Mazzucato.
1: Che salutiamo, ciao Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Un appuntamento invernale dal 27 al 29 novembre, ballando in Slovenia, un itinerario nel cuore della Slovenia natalizia, perché insomma è già novembre, quindi siamo già a inverno inoltrato. Tra le atmosfere storiche andremo a vedere Nova Gorica, le luci dei mercatini di Lubiana, la magia del lago di Bled e una cosa bella è che l'autobus, la corriera, si fermerà su tutti i caselli autostradali partendo da Verona, Treviso, Castelfranco, Vicenza, Mestre, Noventa, Conegliano, Porto Gruaro, Udine, Palmanova, Trieste, insomma andando verso il confine della Slovenia. Ci si fermerà a pernottare all'hotel resort Perla 4 stelle con sistemazione in camera doppia.
0: Sì.
1: La visita è guidata a Lubiana, al lago di Bled, tutto compreso nel pacchetto. Trattamento di mezza pensione, quindi prima colazione e cena. Ma oltre a questo, che cosa vi riserva questa promozione?
0: Ci saranno due serate di musica e ballo con il nostro Alex, ospiti a sorpresa come Emanuela Recchia, e la tappa al Casino Oca accompagnatore, agenzia, polizza sanitaria. Però allora c'è un prezzo che è fissato.
1: C'è un però.
0: Almeno per il momento fino al 30 di settembre, fino a questo mese,
1: esatto.
0: A 459 euro. Dal 30 di settembre non si sa. Per cui se ci avete pensato, se vi piacerebbe, se l'avevate già deciso lo scorso anno, dice no, il prossimo anno voglio prendermi per tempo e andare anche io in
1: Slovenia,
0: nel cuore della Slovenia natalizia, quindi con le atmosfere che comporta il Natale, dovete prenotarvi. Prenotate già fin da ora per questo prezzo, fermarlo per persone in camera doppia 459 euro. Tutte le informazioni le trovate nel nostro ufficio, ore ovviamente d'ufficio 9:13, 14, 18, 0423 7367. Ripeto il numero di telefono per le vostre informazioni: 0423 7367. L'agenzia Prima Rete Viaggi e Vacanze è l'organizzatrice, quindi affrettatevi per ballare in Slovenia con noi dal 27 al 29 novembre. Sono tre giorni.
1: Bene, basta, notti, basta, hai rotto, basta, han capito, no? Basta, facciamo sentire musica qui. Fai partire, dai.
0: Me ne vado?
1: No, ci mancherebbe, tra mezz'oretta. Anzi,
0: allora,
1: 20 minuti.
0: Ciao ragazzi, vorrei dedicarmi L'amore resta.
1: Oh,
0: e L'amore
1: bella.
0: Resta è di Pietro Galassi e Omar Codazzi. Tutta per Virginia.
1: Ciao Virginia.

0: E con Paolo Bertoli, la voce di Tommaso, abbiamo ascoltato È primavera.
1: Beh, insomma, è un po' lontana. È quasi autunno più che primavera. Però
0: chissà tanto che dalle previsioni, almeno qui in provincia di Treviso, domani
1: domani dopo la mezzanotte, speriamo bene. Io sto veramente facendo gli scongiuri.
0: Però sai che adesso che ci penso anch'io, domani sera una
1: quindi,
0: cosa in veranda.
1: Meglio che arrivi domani sera dalle 24 in poi, che così almeno siamo a posto tutti, siamo tutti felici e contenti.
0: Cioè,
1: ma proprio mercoledì deve piovere.
0: Ma tu lo sai che al tempo non si comanda.
1: Ho capito io, al tempo non si comanda, però voglio dire, sempre fatto bello. No, organizzo una cosa con i colleghi. Quando è che piove? Mercoledì. Porca miseria.
0: Leggiamo il messaggio
1: tutta
0: di
1: colpa di Luca.
0: Di Romano, guarda, scusa mamma.
2: A Romano!
1: Allora, vorrei approfittare della radio. È questo, no? Sì, vorrei approfittare della radio per dire una cosa a mia mamma. Scusa. Quando ero ragazzino pensavo che non capisse niente di me. Oggi invece mi rendo conto che aveva ragione su tantissime cose.
0: Aia.
1: La mamma dice, no? Peccato. Aspetta.
0: Così fatto
1: ho
0: adesso?
1: Sbagliato.
0: Si è passato quello
1: porca
0: dopo.
1: Miseria.
0: Peccato.
1: Peccato.
0: E il 3.
1: Eccolo qua. Peccato che glielo abbia detto troppo poco. Quindi, mamma. Se mi stai ascoltando, scusa per tutte le volte che ti ho fatto preoccupare, che tesoro.
0: Anche questo è vero, è vero.
1: Mamma, papà no, cioè papà non c'entra, voglio dire, perché la mamma? Romano, perché solo la mamma? Voglio dire, se hai fatto delle marachelle le avrei fatte anche con il papà, no? Cioè, dovrebbe essere.
0: No,
1: entrambe.
0: Ma sei la mamma a volte.
1: La mamma sembra la mamma, il papà
0: copre,
1: potrebbe essere anche il
0: copre.
1: Postino, un idraulico, altre cose, insomma, voglio dire. No, beh, è così, cioè, è un dato di fatto.
0: Vabbè, no? Qualsiasi cosa sia accaduta, ricordate che oggi è la giornata del perdono e potete farvi perdonare se avete.
1: Oh, quindi fate degli acquisti imprevisti e stasera tornate a casa e sicuramente verrete perdonati.
0: Ops.
1: Ne approfitto per prendere l'ultima novità di biciclette. Io me la gli dico: guarda, Lucia, oggi ho firmato il contratto per la bicicletta XY. Vediamo se mi perdona.
0: Mamma mia. Va bene. Allora, dopo di noi chi c'è? Accertati.
1: Claudio.
0: C'è Claudio?
1: Sì,
0: bene.
1: Sì.
0: Allora noi ci salutiamo, ci diamo appuntamento domani dalle 12 alle 13 per quel che mi concerne, insieme al mio collega.
1: Esattamente, anche per quel che mi concerne.
0: No, ma dopo tu dalle 13 alle 14.
1: Ah, sì, dai,
0: qui
1: dai.
0: Da solo.
1: Ok, vabbè, volevo vedere se eri attenta o se stavi dicendo una bugia, ma domani mi facevi la sorpresa, invece no.
0: No, domani uscirò alle 13, per cui ti lascerò solo soletto in compagnia dei nostri ascoltatori.
1: Anch'io.
0: A tenergli compagnia fino alle ore 14. Poi domani è mercoledì, quindi dopo giovedì ritorno.
1: Insomma, dai, siamo già a metà settimana, giro di boa della settimana. Dai, speriamo vada bene il mio pranzo, la mia cena e anche il tuo compleanno.
0: Oh, e allora con Mauro Levrini, poeta, vi lasciamo. E subito dopo il nostro direttore Alex che cosa ci presenta?
3: Ossessione profumo.
0: Oh. Detto questo, a tutti voi buon proseguimento di giornata.
1: Ciao!

0: Avete ascoltato? Ridiamoci su!
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Sotto costo e off.
3: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
4: Succede solo questo mese, succede solo da noi. Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Solo negli store diretti di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
5: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 14 e 0 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da...
3: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alieliper. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio da non farsi scappare.
4: Ali migliora la vita.

0: Radio Sorriso, il GR degli spettacoli e degli eventi.
1: A Nogarolle Rock a Verona il 13 settembre il Festival della Sostenibilità. La vice sindaco Elisa Martini, buongiorno.
2: Salve, buongiorno a tutti. È un festival che prende spunto da quello che insomma è la valorizzazione e la sensibilità come tematica sull'ambiente, ma non solo, è anche un discorso di mettere l'accento sul nostro stile di vita. Quindi si parte sostanzialmente dal valorizzare quello che è una modalità slow, una modalità diremo tranquilla di valorizzazione del benessere e quindi mettere l'accento su il locale, quello che noi possiamo dal territorio avere senza dover sempre usufruire di grandi cose. Quindi c'è una valorizzazione del territorio, una valorizzazione dei talenti, delle skills della comunità stessa, in modo da poter creare quel senso di comunità che ci fa star bene all'interno di un territorio.
1: Dunque ambiente, territorio, comunità, gli eventi a Nogarolle Rock a Verona per il Festival della Sostenibilità. Grazie alla vice sindaco Elisa Martini. Buon lavoro.
2: Grazie a voi e grazie ai suoi ascoltatori.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
7: È il momento di Oltre il Liscio.

Bentrovati, bentrovati tutti, cari ragazzi, cari sorrisini. Si riparte per un nuovo viaggio musicale. Buon pomeriggio a voi tutti da Claudio Prospero. In questo martedì 8 settembre, buon pomeriggio a tutti, buona buona musica e naturalmente che il sorriso ci accompagni sempre, comunque e dovunque. E naturalmente, così dicasi, vi accompagna anche ovunque siate, ovunque vi troviate, il mio abbraccio, bacione e la stretta di mano. Partiamo ragazzi, buon viaggio musicale insieme con Oltre Liscio a Radio Sorriso, la radio delle grandi orchestre e dei grandi eventi della musica da ballo più giovane che mai. Partiamo subito, dai, fuoco alle polveri, arriva Roberto Polisano con La Terza Età. Buon pomeriggio.

pomeriggio, buona musica, buona compagnia a tutti voi cari sorrisini da Claudio Prospero, oltre l'Isci, il consueto viaggio musicale quotidiano a Radio Sorriso, nel quale poi tra poco ovviamente sarete anche voi protagonisti. La baciata con Dania, la Danimos Band.

Hotel, tutta la musica da ballo, come sempre con il sorriso per essere, per restare più giovani che mai. Il Fox con Giorgia, l'orchestra di

con Giorgia e l'orchestra di Gianmarco Bagutti, Mi voglio innamorare. Bene, bene, bene, anzi direi di più, orbene, orbene, orbene. Dice quel vecchio detto, quel vecchio adagio: se la montagna non va a Maometto, Maometto va alla montagna. Qui diciamo che va al mare. Allora, un adagio un po' insolito, visto che parliamo di fedeli cattolici e di mare cristallino, ma che calza perfettamente alla filosofia di Don Carmelo Galeone, parroco della chiesa di San Pietro e di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, siamo in provincia di Savona. Il sacerdote, a fronte del fisiologico calo di partecipanti alla messa domenicale, ha deciso di non sospendere le celebrazioni o chiudere la propria chiesa, ma anzi di spostarla proprio per abbracciare i fedeli nei luoghi della quotidianità e dello svago. E così, cos'è successo? Che per quattro domeniche consecutive la messa del mattino è stata celebrata in riva al mare, tra ombrelloni e sdraio, ma soprattutto in mezzo a una fede che non conosce, confini fisici. L'iniziativa ha riscosso un successo importante, attirando a ogni occasione centinaia di persone tra residenti, turisti e villeggianti che si sono radunate fin dalle prime luci dell'alba per partecipare alle funzioni a due passi dall'acqua. Non è che la gente non cerca più Dio, ha detto il parroco, forse siamo noi che continuiamo ad aspettarlo nei posti dove non viene più. E così ha raccontato questa curiosa idea. Insomma, se la montagna non va a Maometto, si va in riva al mare.

storica, la storica domenica andando alla messa accompagnata sempre dai suoi amatori. Allora, pronti per una mazurka, una bella giravolta e poi il nostro viaggio musicale naturalmente proseguirà anche con le vostre scelte, con le vostre canzoni. 0423 73 66 80 e 81, e della linea diretta con lo studio, per l'utilizzo invece della messaggistica SMS, WhatsApp 345 48 45 663. Pronti ragazzi?

0: La libertà di ballare, la libertà di ascoltare, la libertà di vedere. Radio Sorriso è la tua libertà. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: State ascoltando Oltre il Liscio.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima.
5: E per il gas?
6: Ottima.
5: Internet?
6: Ottima.
5: Mobile?
6: Indovina?
7: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Sorriso.
13: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
14: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
15: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
14: Finalmente!
16: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
17: Tu non ascolti una canzone. Mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
18: Succede solo questo mese! Chateau Dax e Stosa Cucine presentano il fuori tutto Home Deco. Sconti reali fino al 70%. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
19: Mozzarella STG Latteria Soligo. Latte raccolto ogni giorno, lavorazione lenta. Il gusto fresco e autentico della mozzarella STG di Latteria Soligo.
20: Il gel della BM Steel lo trovi all'erboristeria all'Erbolaio a San Giorgio delle Pertiche, erboristeria L'Erba Verde a San Martino di Lupari, erboristeria sanitaria del dottor Simioni a Vigonza e alla farmacia Barni, via Fratelli Lumière 2, Milano. Ma come sempre chiamando la BM Steel allo 035 83 17 91. Due flaconi a 38 euro direttamente a casa vostra. 035 83 17 91.

Volevamo solo essere felici, siamo sempre noi, siamo solo noi ovviamente, quelli con il sorriso. E il viaggio musicale di Oltre il Liscio a Radio Sorriso prosegue. Buona continuazione a tutti voi e buona continuazione di viaggio musicale da Claudio Prospero. Faremo tappa nei vostri luoghi di ascolto con le vostre selezioni musicali allo 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp al 345 48 45 663. Oh, allora facciamo subito tappa in quel di Padova, a Legnaro, con un caro salutone ai miei genitori Valentina e Nicola e soprattutto un benvenuto alla vita al piccolo Mattia. Un saluto anche ai nonni Antonella e Roberto di Legnaro da parte degli zii Davide e Federico di Chioggia Sottomarina. Un caro salutone allora per i miei genitori Valentina e Nicola e soprattutto un benvenuto alla vita al piccolo Mattia. E a proposito di vita, balla la vita, eccola qua, e facciamola ballare nel miglior modo possibile. Un bacione a Mattia, protagonista Davide e i ragazzi del sole. Poi a seguire andremo in quella di Casale sul Sile. Faremo tappa in quel di Casale sul Sile salutando Renzo con Yolanda Mor-

Yolanda, Yolanda Moro come un gabbiano. Andiamo in quel di Bosco Chiesa Nuova, vado a salutare Luca, appunto da Bosco Chiesa Nuova facciamo tappa lì. Ciao Luca, buon pomeriggio, mi richiedi Bugiardo Amore insieme con i Girasoli, eccoli subito in arrivo. Poi da Bosco Chiesa Nuova la tappa successiva sarà a Treviso, andando a salutare Chiara con Giuseppe Bolla, Tasi e Tira.

0: Radio Sorriso, più giovane che mai. State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Voglia di terme? Abbiamo l'occasione giusta.
2: All'Hotel Antoniano di Montegrotto Terme, una settimana con 6 giorni di cure termali, a partire da 600 euro.
1: Un grande parco, 4 piscine termali, idromassaggi, palestra Tecno Gym e una nuova sauna di 30 metri quadrati.
2: Prenota termeantoniano.it a Montegrotto Terme. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
4: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
5: All You Can Eat a metà prezzo! Fino al 13 settembre nei centri Perla, Parque Drive-In a Nova Gorica, se sei membro Privilege Club, puoi gustare senza limiti a metà prezzo. www.it.si.

0: nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 15:00.
2: Radio Sorriso, voci del territorio, storie di aziende da raccontare.
3: Dal 1957 è l'azienda che dalle proprie cave situate in Sicilia estrae marmi colorati a cui seguono lavorazioni in base alle richieste della clientela. È Marmi Colorati Coppola, il titolare Salvatore Coppola.
4: La nostra azienda, la Marmi Colorati, nasce da qualche anno, nel 2021. Antecedentemente c'è l'azienda di famiglia che aveva le cave, che attualmente le cave di marmo. Negli anni si sono accorti che per esigenze commerciali, quindi per andare presso il mercato con le nuove richieste che richiede anche, diciamo, altri materiali, non solamente per i nostri prodotti, è nata l'esigenza di creare questa Marmi Colorati Coppola, che sta partecipando a fiere e quindi si sta proponendo sui mercati anche internazionali.
3: Quali sono le proposte commerciali attuali?
4: Allora, abbiamo due cave di marmo, da una tiriamo fuori il lato di Sicilia, è un marmo abbastanza commerciale, dall'altra invece tiriamo fuori

0: marmi colorati, uno dei quali è abbastanza famoso perché è stato utilizzato fin dal 1600 per abbellire i monumenti e palazzi più importanti in Italia. Soprattutto si tratta del Biastro di Sicilia, che è stato utilizzato anche da Bernini per sculture, per abbellire insomma dal Vaticano a tantissime chiese e palazzi.
1: Grazie per l'attenzione. L'intervista integrale alla pagina podcast del sito classe1.it.
2: Vuoi essere anche tu una voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto? È un'iniziativa Classe 1 Network. Chiamaci 800 651 651.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Sorriso.
10: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

Mare con l'orchestra di Paolo Bertoli, qui con la voce di Roberta. Buona continuazione, buon viaggio ragazzi, un tango, e che tango, con la Fisa di Walter Gianarelli, un tango.

si prosegue con le vostre scelte musicali 0423 73 66 80 e 81. WhatsApp 345 48 45 663. Tappa a Padova per andare a salutare Fausto insieme con Francesca e Monica, i Rodigini, la Chisomba, noi nel silenzio. Rimaniamo nel padovano, andiamo a Bertipaglia, vado a salutare anche Daniele, a seguire protagonista Manuela Recchia. Ti sento!

Pronto! Torniamo a Verona, torniamo a Bosco Chiesa Nuova e vado a salutare Manuel. Mi richiedi il valzer arcobaleno, eccolo in arrivo nella grande tradizione dell'orchestra Borghesi. A seguire da Bosco Chiesa Nuova Dosson, Casiera, Treviso, andando a salutare Alessio insieme con Rossella Ferrari Casanova, il tuo silenzio.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
0: Più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: State ascoltando Oltre il Liscio.
3: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80€. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1€, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15€ nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
7: Care amiche
8: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
8: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
9: Sottocosto AEO.
10: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli €2,99. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
11: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027 la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: Un pennarello indelebile. Cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
11: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
14: Prof, come trasformare una nuova classe in un gruppo unito? Toglieteli dai banchi e metteteli in gioco. Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Un'uscita didattica per conoscersi, collaborare e fare squadra. Per info, ivanteam.com oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
15: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
6: Sorriso.
16: Lara Agostini Band presenta il brano del mese.

con Al Rangone a tempo di ciaccia con Tintarella di Luna. Facciamo tappa adesso in quella di Abano Terme. Vado a salutare Cristina insieme con il nipote Riccardo. Un caro salutone a voi. Mi richiedete Marina. Eccola in arrivo, Marina, accompagnata dagli amici del gruppo folk El Campin. E arriva la samba.

Di Taranta, la pizzica Daniela Curti e voilà l'orchestra di Andrea Bonifazi. Bene, cari ragazzi, cari sorrisini, rallentiamo un pochettino, dai, omaggiamo i nomadi insieme con Gabriele e i Philadelphia.

0: State ascoltando Oltre il Liscio.
1: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
2: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
3: Info al 0423 7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
5: AR Sedie e Tavoli, sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
7: Con il progetto accoglienza, Ivan Team porta i ragazzi sul Brenta con rafting e sport fluviali, mentre il parco delle grotte di Oliero li accompagna alla scoperta della natura. Per info, ivanteam.com, oppure chiama o scrivi su WhatsApp allo 0424 55 82 50.
8: Sorriso!
9: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
10: Sono le 16 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: È ora di scoprire cosa c'è sotto il sottocosto di Alia Liber. Di sicuro fino al 12 settembre c'è un risparmio.

0: sogno da non farsi scappare?
1: Ali migliora la vita.
2: Radio Sorriso Traffico.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità. Sulla 1 Milano-Napoli, in direzione Napoli, coda di un chilometro tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per un veicolo in avaria. Sulla 24 Roma-Teramo, nella complanare del tratto urbano, code a tratti tra lo svincolo di Torre Cervara e il bivio complanare, grande raccordo anulare per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. È tutto.
4: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
6: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
7: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
8: Scialla, c'è Skoda.
7: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
8: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
7: Anche a settembre? Allora scialla.
9: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Sorriso.
11: AB Record del gruppo editoriale Bagutti presenta il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: Graziano Cianni con Nel mio silenzio. E Graziano Cianni con Linda Biscaro e Matteo saranno gli ospiti alla pranzo in programma domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Pranzo e ballo con gli ascoltatori insieme agli speaker di Radio Sorriso, divertimento, musica, l'allegria, buon cibo e tante sorprese, e soprattutto il piacere di stare insieme, di condividere delle belle ore in compagnia. Il menù a 42 euro, tutto compreso. Per i dettagli, come sempre, il nostro sito sorriso.it alla pagina eventi. Per prenotare il vostro posto chiamate il nostro centralone in ore ufficio allo 0423 7367. Domenica 4 ottobre, ristorante Belvedere di Tricesimo Udine. Linda Biscaro, 2

0: E con Francesca Mazzucato, un Fox tutto nostrano, un Fox italiano. Bene, cari sorrisini, eccoci in addirittura d'arrivo, eccoci nel finale del viaggio musicale odierno. Naturalmente ripartiamo domani dalle 14 qui a Radio Sorriso. Bene, ci salutiamo, ma non prima, anche gioco di parole, di salutare la nostra signora Carlotta, pronta per accompagnarvi sino alle 18. Buon pomeriggio a lei, signora.
1: Buon pomeriggio sorrisini, buon pomeriggio signor Claudio, che bello.
0: Come sta oggi?
1: Oh, molto bene signor Claudio, molto bene.
0: Su cosa, senta questa, su cosa soffermerà l'attenzione degli ascoltatori nella prossima ora e mezza?
1: Oggi abbiamo un argomento un po' spinoso, signor Claudio.
0: Aia.
1: Perché oggi è Pardon Day. Pardon Day.
0: Lo dica in italiano, dai, forza.
1: È la giornata del perdono.
0: Ah, ok.
1: Non pardon nel senso mi scusi, ma pardon nel senso perdonami, ho fatto una scelleratezza. Allora, se ne è parlato stamattina, oggi rigiriamo un attimo perché io volevo chiedere ai nostri sorrisini se sono delle persone con un minimo di pietas, che quindi perdonano i torti, o se sono un po' più tipo il famoso film. A presente?
0: A presente, ma se non mi parla di... presente qua.
1: Dio perdona il signor Claudio, no, come tutti sappiamo il signor Claudio.
0: No, ferma. No, non di... Allora, Dio perdona io no, con la straordinaria coppia Bud Spencer e Terry Sill,
1: certo,
0: che ha una sessantina d'anni, andiamo
1: sì,
0: giù, mamma
1: quasi.
0: Mia. Più o meno la sua età.
1: Certo,
0: ecco, soprattutto mi vuole perdonare. Ecco, questa proprio.
1: Se io ne ho 61, lei quanti ne ha? Mi scusi, signor Claudio.
0: Sono sempre giovane, cioè i miei anni si sono fermati.
1: Lei si veste,
0: magari fosse
1: lei
0: vero.
1: Che si veste da Terence Hill,
0: sì,
1: nel privé della sua casa.
0: Assolutamente, sì, sì.
1: Che sia Terence Hill nei panni.
0: Ma più Bud Spencer che Terence Hill, ma non va bene.
1: No, allora, io mi domandavo se lei si veste da Terence Hill
0: adesso attacca,
1: nei panni del cowboy o nei panni di Don Matteo.
0: Bene.
1: Non so, lei ha sia il vestito da cowboy che quello da arciprete, signor Claudio.
0: Sì, abbiamo parlato oggi di una bella storia di un prete in provincia di Savona che, riscontrando le domeniche estive poca gente andare in chiesa, cosa ha fatto?
1: Cosa ha fatto?
0: Partendo dal fatto che se Maometto non va alla montagna, eccetera, è andato in spiaggia lui a dire la messa. Ed è stato un successone.
1: Mi sembra
0: è stato un successone. Un po' la Don Matteo, insomma, che ci si dà da fare. Se la gente non viene da me, io vado verso la gente.
1: Certo.
0: Hola, bene.
1: Comunque chi preferisce può andare a casa del signor Claudio.
0: E dai, mamma si è sedita.
1: Per cioè, voi.
0: Sì, per voi.
1: No,
0: sì. Come si fa a non perdonarla sta signora? Vabbè.
1: È uno che perdona e uno permaloso, signor Claudio.
0: Sono anche permaloso, dir la verità. Poi se si può, insomma, si cerca di perdonare. Ci sono delle cose che alle quali ho fatto fatica anch'io nella vita.
1: Dipende da cosa uno si fa.
0: Certo.
1: Io arrivo e le rubo il prezioso cosciotto di prosciutto che tiene nella sua dispensa con grande
0: Partiamo
1: cura.
0: Sempre dal fatto, signora Carlotta, cercare di non fare agli altri ciò che non fosse fatto a noi stessi. Pertanto, se partiamo già da questo concetto, insomma, si dovrebbe esserci le strade spianate. Ma ci fermiamo qui perché ci stiamo addentrando, se no lei poi parte alle 5. Bene, allora, però è una bella... Bene.
1: Poi a lei piace addentrarsi.
0: Sì, bene. Vabbè, allora ci salutiamo con Laura, l'orchestra Riccardi, Dimmi Se. Grazie a tutti voi per aver condiviso questo nostro spazio radiofonico. Ci sentiamo domani. Buona continuazione.

0: Avete ascoltato Oltre il Liscio.
1: Che operatore hai per la luce?
2: Ottima!
1: E per il gas?
2: Ottima!
1: Internet?
2: Ottima!
1: Mobile?
2: Indovina?
1: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Davvero? Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Sorriso! Radio Sorriso!
5: Interagisci direttamente con gli ascoltatori di Radio Sorriso tramite WhatsApp. Scrivi o lascia un messaggio anche vocale al 345 48 45 663. Radio Sorriso.
6: Radio Sorriso. Più giovane che mai.
7: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
8: Cosa?
9: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
9: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
10: La rimpatriata delle superiori?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: L'iscrizione in palestra?
11: Ne riparliamo a settembre.
10: Il controllo gomme?
11: Ne riparliamo a settembre!
12: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
11: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro, tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
15: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Sorriso!
0: È il momento di I colori della musica.

Ed eccoci qui pronti a cominciare. Buon pomeriggio, sorrisini. È arrivato il momento dei colori della musica con Carlotta fino alle 18. Carlotta sono io, per chi non lo sapesse, spero lo sappiate, insomma, lo so a malapena io, è vero. E allora, oggi si parla di perdonare. Voi siete permalosi o perdonosi? Vediamo, mettiamolo in questa direzione, no? Vorrei sapere da voi, sorrisini, se quando vi fanno un torto perdonate facilmente oppure ve l'attaccate all'orecchio. Raccontatemelo e chiedetemi anche una bella canzone, ovviamente chiamandolo 0423 736 680 o 736 681, oppure un messaggino al 345 48 45 663. Mentre noi iniziamo a ballare, dai che parte il tango con Atos Bassissi e Irene Vioni. Indovinate qual è?

E si parte col saluto all'amico Tony di Ariano e la voce di Gianni Dego in Madonnina del Mare. Salutiamo anche Gianni Dego. Ciao Gianni, se ci stai ascoltando. Un bacione lo mandiamo anche a Linda di Maniago, che voleva ascoltare invece Per un capriccio. Maurizio Russo e Sabrina Pasolini per voi nel Sirtaki.

Le canzoni degli ABBA cantate da Valentina dell'orchestra di Paolo Bertoli, ce l'ha richiesta l'amico Tony Merica, che mi racconta che per lui è molto importante perdonare. Mi dice: è il dono più grande che abbiamo, il perdono, anche perché ci evita un sacco di problemi. Una volta che hai perdonato, sei a posto tu e a posto l'altra persona, e ciascuno continua con la propria vita senza farsi, insomma, tanti, senza stare male, senza stare avere dei rancori. È una cosa molto importante. Io sono molto d'accordo, mio carissimo Tony, quindi ti ringrazio per il tuo contributo sull'argomento di oggi, che vi ricordo essere, insomma, il perdono. Siete persone che perdonano o persone che serbano rancore? Raccontatelo a Radio Sorriso, mentre io vado a Marghera a salutare anche Maria, che accontenteremo dopo in realtà. Quindi prima ci balliamo una bella tarantella con i quattro mori e l'amante. E qua si entra anche un po' nell'argomento di oggi, volendo.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Sottocosto EO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine Colavita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da EO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
3: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
4: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica Prima Rete Viaggi e Vacanze di Padova.
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
6: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Sorriso.
7: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso.
8: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
7: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
8: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
9: Sorriso.
10: Radio Sorriso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
11: Sono le 17 e un minuto.
12: Radio Sorriso, le notizie di casa nostra.
13: Bentrovati in redazione Mauro Baldan. Entro la fine del XXI secolo circa il 40% delle terre emerse saranno zone aride. Lo indica un nuovo studio pubblicato sulla rivista scientifica Environmental Research Letters. Con riferimento al periodo 1994-2023, le zone aride globali occupano attualmente circa il 38,58% della superficie terrestre globale. In Italia il fenomeno interessa non solo il sud, ma anche la pianura padana. Il Festival della Politica torna a Mestre da giovedì a domenica, con un'anteprima mercoledì. Domani dibattiti, presentazioni di libri, workshop, spettacoli e proiezioni cinematografiche animeranno le piazze e gli spazi del Centro Culturale M9 all'insegna del confronto e della partecipazione. Il tema scelto per la 15ª edizione è Le ragioni della speranza. Settima giornata dell'83ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger, e Company di Casey Affleck, interpretato da Nick

0: Inoltre Adelaide Clemens e Ben Mendelsohn, Luca Guadagnino ha ricevuto il premio Cartier Glory to the Filmmaker. È tutto.
1: Scrivi a Radio Sorriso durante le dirette dei tuoi programmi preferiti. SMS e WhatsApp al 345 48 45 663. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
4: CIF! Un solo spray. CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
5: Che operatore hai per la luce?
6: Ottima!
5: E per il gas?
6: Ottima!
5: Internet?
6: Ottima!
5: Mobile?
6: Indovina?
5: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891-3838 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche su un gruppo palestra.
8: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
9: Sorriso.
10: Edizioni Saproject presentano il brano del mese.

0: Avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Saproject.
1: E ci sta sempre il Mojito anche a metà pomeriggio con l'orchestra di Daniele Cordani e Pamela. Mojito qui su Radio Sorriso, sono le 17:08. Che cosa significa? Significa che è ora di far ascoltare alla nostra amica Maria di Marghera la canzone che ha scelto. E allora, carissima Maria, arriva per te Michele Rodella con Capriccio di un

E salutiamo anche Carletto che dice: un torto subito si può perdonare ma non si può dimenticare. Beh, certo, a meno che uno non sia un po' arteriosclerotico, giustamente. L'importante è, come si dice in un famoso detto in inglese, non guardarsi indietro con rabbia. Cioè, è ovvio che io non mi dimentico il fatto perché rimane nella mia memoria, però quando ci ripenso non devo più essere arrabbiata, altrimenti non ho perdonato. E alla fine io posso dirmi: vabbè, ho perdonato, magari parlare ancora con questa persona e poi essere ancora arrabbiata dentro. Chi ci rimette sono io, che mi faccio il fegato marcio per nulla. Invece perdonare deve essere un beneficio per entrambe le persone, e quando l'umanità si metterà in testa che questa è una cosa molto importante e che fa del bene a tutti, beh, probabilmente avremo anche un mondo un po' migliore. Ho fatto un po' un piccolo comizio, ma spero, insomma, mi perdonerete. Ciao Carlottina, ad ascoltare sia la sera che la mattina, mi dice signor Carletto. Ma caro Carletto, io non è che posso essere in onda 24 ore su 24, perché poi vi annoiate, Un bacione a te, buona serata, e intanto andiamo avanti a ballare, che c'è Mauro Levrini con Tutto. Tutto? Sì, tutto.

0: Signore, signori, amici di Radio Sorriso, Argenteria La Pagoda, attezze sul Brenta, via Campagnari 13. Abbiamo uno della Pagoda, abbiamo il numero uno, il primo della Pagoda abbiamo.
1: Primo,
0: senti che,
1: uno.
0: Che battute,
1: esattamente,
0: eh?
1: Ci sta.
0: Allora, della tua argenteria oramai sappiamo praticamente tutto, però io vorrei parlare adesso del reparto Ridovita, l'oggetto prezioso della mia nonna, no? Capita di tirare dei cassetti magari di una casa avuta in eredità, o si tirano fuori queste cornici, questi quadri, questi oggetti da risistemare. La Pagoda è in grado di farlo?
1: È in grado, sì, di farlo. E tante volte mi succede che arrivano delle persone che, adesso voglio proprio spezzare una lancia, vogliono fondere l'oggetto perché ma diventa brutto, ma qua diventa giallo. Allora noi intanto spieghiamo di cosa si tratta, se è una cornice, se è in bilaminato, se è in argento, se è un candeliere, cioè vediamo prima se parliamo di argento o di metallo argentato. Dopodiché io consiglio vivamente dal mio cuore di non fonderlo l'argento, ma di rimetterlo a posto. Costa veramente poco e dura in eterno. Poi se il problema è pulirlo perché diventa giallo, perché sappiate che d'estate diventa giallo molto molto meno che d'inverno, se è dentro una vetrina si protegge di più. Dunque ci sono delle piccole cose che io potrei semplicemente spiegarvi in modo che la vostra argenteria rimanga bella senza avere questa grossa manutenzione che poi tutti dicono ma sì, cioè, sta lì dietro e tante altre cose. Non buttatelo, non mettiamolo a posto. Si fa presto, non costa tantissimo, chiedete un preventivo.
0: Sì, perché magari tanti dicono cosa vuoi che me ne faccia adesso, è roba vecchia, non riesco, guarda come se è scurita, come se è ingiallita
1: e ritorna nuovo, ritorna nuovo.
0: Quindi per ridare vita e lustro naturalmente agli oggetti in argento, sappiate che l'argenteria La Pagoda fa proprio al caso vostro.
1: 0424 560243,
0: attezze sul Brenta, via Campagnari numero 13,
1: 0424 560243.

Era Giuseppe Spinelli con Fieston e vai con la festa su Radio Sorriso, non si smette mai di ballare. Saluto Cristian che mi scrive: per me è difficoltoso perdonare perché sono orgoglioso, è da luglio che ho litigato con una persona e lei non cede e io non credo di fare il primo passo chiedendo scusa, però scusami, se sei tu che chiedi scusa è l'altra persona che deve perdonare, o dovete chiedervi scusa a vicenda e perdonarvi a vicenda. Come dicevo prima, secondo me vuol dire che è da luglio che ti stai facendo il fegato marcio, e quindi, caro Cristian, ti consiglio da amica di chiederti perlomeno se ne vale la pena, se è una questione così importante e se l'orgoglio è veramente più importante del tuo fegato. Ti mando un bacione e l'augurio di riuscire a discernere ciò che è meglio in questa situazione. Ovviamente, non conoscendo i dettagli, non è che ti possa dire molto, anche perché io sono dell'opinione che ci siano certi casi in cui è giusto arrabbiarsi, non perdonare e buonanotte. L'importante però è poi insomma il seguito, cioè non rodersi, non rosicare, non continuare a rimuginare, perché io vedo molte persone che hanno subito un grave torto magari 10 anni fa e che ancora oggi passano le loro intere giornate a rimuginare su quella cosa. Non è sano, non va bene, cioè la vita è fatta per essere vissuta serenamente e non per farsi la bile amara per qualcuno che probabilmente nemmeno se lo merita. E sì, in alcuni casi si parla di uomini, ma in questo momento non li guardiamo con rancore, li cantiamo assieme a Marco Dazzi, questa Begin si intitola proprio così, Uomini.

0: State ascoltando I Colori della Musica.
1: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
2: Sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
1: Difficoltà?
2: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrebbe darlo anche in casa!
1: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.

0: €99 negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Sorriso.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
6: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
7: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
6: Finalmente!
8: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367, in orario ufficio.
9: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Lo faccio il mese prossimo. Tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
11: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
12: Cerchi sedie e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? Scopri arsedieetavoli.it. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. AR Sedie e Tavoli. Design, convenienza e un'ampia scelta di soluzioni per ogni ambiente. Contattaci e ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Sorriso.
13: Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso presentano il brano del mese.

0: avete ascoltato il brano del mese di Classe 1, le edizioni di Radio Sorriso.
1: Ed era Paola Fabiani con La vita è bella, che ci introduce all'ultimo segmento del nostro programma. Io vado a salutare Celestino a Sanstino di Livenza. Ciao Celestino, e tu mi chiedi di ascoltare Dammi un riccio, ma molto molto volentieri, mio caro, e adesso ce l'ascoltiamo dalla bella voce di Veronica Cuneo. E allora, siete pronti? Siete pronti? Soprattutto voi, signore e signori ricci, potete prendere ispirazione da questo brano per dare al vostro amato o alla vostra amata un pegno del vostro amore. Prima fatevi lo shampoo.

E la mazurka oggi pomeriggio ce la suona Alex Villani. Questa era Birbantella. Oh, e per chi si sente birbantello, amici sorrisini, non era quello. Chi si sente birbantello però potrebbe dire se dopo una sua birbantata è stato perdonato o meno, visto che oggi stiamo parlando proprio del perdono. Fatemi sapere, vediamo se i nostri sorrisini sono persone riappacificatrici oppure no. Chi lo sa. Sarà l'amore? No, non è una domanda mistica che mi faccio io, ma il titolo di questo brano che ci ascoltiamo adesso, da Sara.

0: E c'era anche la polca con Gennaro Ruffolo in Arpex. Oh, saluto anche Mariangela a Brescia, anche lei dice questo.
1: Mariangela da Brescia, si perdona ma non si dimentica.
0: Anche tu, non sei la prima a farmi a dirmi questo oggi e insomma abbiamo detto sì, va bene, l'importante è dimenticare, non dimenticare però perdonando veramente, perché se altrimenti ti rimane del gargarozzo il torto, non è una bella vita per te, figurati se la persona che ti ha fatto il torto si dispiace in qualche modo. Andiamo a ricordarvi che ripartono le prenotazioni per il Payo Music Village 2027. Ci prendiamo un po' in anticipo, è certo che sì, anche perché al festival sulla neve dedicato alla musica da ballo ci vogliono andare tutti, bisogna sbrigarsi. Quest'anno, anzi il prossimo anno, perché parliamo di gennaio 2027, dal 10 al 16 nella meravigliosa Val di Payo ci sarà, come di consueto per la quarta edizione ormai, il festival della musica da ballo sulla neve. Ci saranno un sacco di ospiti, la direzione artistica come sempre di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso nuovamente radio ufficiale, ci saranno le nostre dirette dalle terrazze sulle Dolomiti. La vacanza è di 6 notti 7 giorni, formula tutto incluso, e per tutte le informazioni potete chiamare il nostro centralone o andare sul sito visitvaldipeio.it. Il nostro centralone, vi ricordo, 0423 7367. Oltre a Gianmarco Bagutti un sacco di ospiti, ve ne cito giusto alcuni: Matteo Tassi, Matteo Ben, sì, Matteo Tarantino. E voi direte, ma ci sarà qualcuno con un altro nome? Certo che sì, Federica Cocco, Marco Emiliano, Erminio Mozzato, Elena Cammarone, insomma un sacco. Però visto che abbiamo nominato tanti Matteo, beh eccolo qua, Matteo Tarantino in Io non c'ero.

0: E siamo arrivati, cari sorrisini, al triste momento di doverci salutare. Ma non preoccupatevi, è arrivato già Patrick che vi tiene compagnia fino alle 20. Buonasera Patrick.
1: Buonasera Carlotta, buonasera sorrisini.
0: Sei in forma?
1: Informissima.
0: Sei pronto a parlare di perdono?
1: Perdono, perdono, perdono.
0: Lo sapevo che l'avresti cantata, l'ho fatto apposta. E non parliamo della canzone, ma parliamo dell'atto in sé. C'è già anche un vocale che lascio a te da far, certo, da sentire e far sentire. I nostri sorrisini stanno partecipando, insomma. Tu sei permaloso?
1: Una volta molto, adesso mi scivola addosso.
0: Vedi, perché dicevamo appunto, la cosa importante è perdonare veramente,
1: sì.
0: Per il proprio fegato, perché
1: brava.
0: C'è chi dice perdonare ma non dimenticare.
1: Sì.
0: Io non sono molto d'accordo, nel senso che ovviamente uno si ricorda le cose perché non è arteriosclerotico.
1: Certo.
0: Però se te la tieni a mente, vuol dire che una formichina che mastica il fegatuccio rimane lì.
1: Rimane
0: e
1: sempre, vero.
0: E stai sicuro che chi ti ha fatto il torto non ce l'ha questa formichina, quindi sì. Perché dovresti averla tu?
1: Appunto, non,
0: giustamente,
1: non serve.
0: E allora andiamo avanti con l'argomento assieme a Patrick questa sera. Io vi saluto, cari sorrisini, e vi do appuntamento domani sempre alle ore 16:30. Ultimo spazietto aggiudicatosi da Alessio, che voleva dedicare a tutto il fan club dell'orchestra Sorriso Rosso di sera. E anche se il tramonto non è ancora iniziato, insomma, speriamo sia bello suggestivo. Un bacio a tutti e buona serata.

0: Avete ascoltato I colori della musica.
1: Lusso a 5 stelle all'Hotel Premier di Abano Terme. Elegante ed esclusivo. 4 piscine termali, 5 saune, la stanza della neve e trattamenti Biologique Recherche. Delizia il tuo palato con i piatti gourmet dello chef Toma. Hotel Premier di VH Group. La gioia dei sensi ad Abano Terme.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
4: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
5: Info al 0423 7367. Organizzazione tecnica, prima rete viaggi e vacanze di Padova.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Il latte e latteria Soligo è 100% italiano, raccolto ogni giorno e lavorato in poche ore. Latteria Soligo, il buono del latte fresco, dal sapore autentico.
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Sono le 18 e 2 minuti.
11: L'ora esatta è stata offerta da...
12: No, ma dai! È incredibile! Ma si saranno sbagliati!
13: Questa è l'ora di stupirsi con il sottocosto di Ali Aliper fino al 12 settembre.
14: Ali migliora la vita.
15: A Radio Sorriso le ultime notizie.
16: Buonasera da Umberto Cascone. Putin e Trump al telefono per un'ora. Indicate azioni concrete per chiudere la guerra, dicono dal Cremlino. Zelensky poco prima aveva parlato di possibili colloqui con russi e americani entro fine mese. Dopo la vittoria a valanga dell'AfD in Sassonia-Anhalt parla Angela Merkel. Il mio cuore è spezzato, dice. Sdegno di Meloni per la scarcerazione dell'uomo che alcuni giorni fa ha aggredito e ferito due poliziotti a Roma.

0: decisioni dei giudici vanificano il lavoro di chi garantisce la sicurezza, scrive la Premier sui social. Poi rincara la dose, inaccettabile tornare liberi dopo poche ore. Calcio, questa sera riparte la cavalcata delle italiane in Europa. Alle 21 l'Inter esordisce in Champions League in casa del Real Madrid. Nerazzurri orfani di Di Marco, bloccato da un infortunio. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Rimani connesso a Radio Sorriso. Clicca a Mi piace sulla nostra pagina Facebook oppure visita il sito www.sorriso.it. Notizie, curiosità, eventi, tutte le informazioni per portarci con te. Radio Sorriso, più giovane che mai.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
6: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
7: Sorriso!
8: È il momento di Cocktail di Sera.
9: Edizioni Baracca presentano il brano del mese.

0: sono pronto.
1: Avete ascoltato il brano del mese, Edizioni Baracca.
2: E ringraziamo le Edizioni Baracca per averci offerto il brano del mese con Gianni Drudi, L'ultimo clown, questo suo ultimo grande successo, veramente una gran bella canzone, a dire il vero. Buonasera amici di Radio Sorriso, dal vostro Patrick, in questo martedì 8 settembre, sono le 18:10, sarete in mia compagnia per altre due ore, fino alle ore 20, per accontentare appunto le vostre belle dediche e richieste. Io vi ricordo anche i numeri per interagire insieme a me in queste due ore, sono il 345-48-45-663 per quanto riguarda i messaggini tramite WhatsApp, anche i vostri vocali con la vostra bella dedica richiesta, oppure telefonatemi allo 0423-736-680 o 736-681. Mi raccomando, così facciamo anche due chiacchiere insieme se ne avete voglia. Raccontatemi cosa state facendo in questo martedì sera, in questo martedì 8 settembre. Diciamo che fuori fa ancora tanto tanto caldo, però insomma è sempre piacere, perché insomma anche le giornate sono belle, sono un po' più lunghe, insomma vabbè, è ancora estate, si può ancora permettersi di andare a fare un giro al mare o in montagna. Io vi ringrazio per essere all'ascolto di Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, e vi porto sulla strada con Pietro Galassi, uno dei suoi ultimi grandi successi. Lo ascoltiamo, lo balliamo e aspetto le vostre dediche richieste e anche le vostre telefonate. Il vostro Patrick fino alle ore 20 su Radio Sorriso.

ritorniamo in diretta, scusate ma sono al telefono con un'amica di San Daniele del Friuli. Intanto io riprendo un attimo la linea per salutare l'amica Nadia di Treviso che mi ha telefonato. Ciao Nadia, io ti mando veramente un grande bacio e un grande abbraccio, grazie per aver richiesto la tua canzone preferita, che è quella che abbiamo ascoltato con Omar Codazzi, una bella beghina dal titolo 20 anni. Un saluto lo vado a fare all'amica Enrica di Treviso che dice: ciao Patrick, un salutino perché la richiesta l'ho fatta ieri, che arrivi presto venerdì così poi non ci penso più all'intervento che devo fare. Enrica di Treviso, cara Enrica, io ti auguro veramente che vada tutto per il meglio, ti auguro di riprenderti soprattutto subitissimo e mi raccomando, io ti aspetto sempre qui con i tuoi bei messaggini, eh. Ti mando un abbraccio forte e un in bocca al lupo per il tuo intervento. E adesso ragazzi andiamo sempre in musica, vi faccio ascoltare una bella canzone con Graziano dal titolo Tu, un vecchio successo del grande Umberto Tozzi. L'ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso. Pronti che si parte ragazzi, alziamo il volume, eccola qua, vai!

0: State ascoltando Cocktail di Sera.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, birra Moretti 660 ml a 79 centesimi. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
3: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
0: Sei uno dei nostri? E allora clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
8: Sottocosto è
9: fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
0: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
10: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: Sorriso.
11: Edizioni Vocal Sound presentano il brano del mese.
12: Oceania.

0: avete ascoltato il brano del mese di Edizioni Vocal Sound. Oceania.
1: E ringraziamo le Edizioni Vocal Sound per il brano del mese con la grinta di Elena Cammarone su Radio Sorriso, questo sei tutto. E adesso ragazzi andiamo ad ascoltare un messaggino vocale che ci è arrivato tramite WhatsApp. L'ascoltiamo subito, eccolo qua, questo è un messaggino dall'amico Andrea di Zerobranco.
2: Ciao carissimo Patrick.
1: Ciao.
2: Vorrei dedicare la canzone l'anniversario di Zanidego alle coppie Odino e Graziella per i loro 64 anni di matrimonio.
1: Ok.
2: A Eni e Dorotea che fanno 53.
1: Vela.
2: E a Vassiluta e a Ilie per i loro 24 anni di matrimonio. A queste coppie tantissimi cari auguri di buon matrimonio a tutti voi. Buon anniversario. Un bacione e a presto.
1: E allora carissimo Andrea, andiamo ad accontentare la tua richiesta per queste belle coppie che fanno l'anniversario. Tanti auguri anche da parte di tutta Radio Sorriso, l'anniversario con Gianni Dego come richiesto da Andrea.

All'uomo accade sempre, nei momenti più belli o più drammatici della sua esistenza, perfino in punto di morte, di gridare la parola mamma. D'altra parte l'acqua, anche dal monte più alto, inesorabilmente ritorna al mare. E tu? Allorché avvertirai un vuoto nella tua vita, chissà se riuscirai a resistere alla tentazione di voltarti indietro.

questo è un grande classico di Raul Casadei, appunto La famiglia l'ho scelta dopo la canzone che abbiamo ascoltato di Gianni Dego, L'anniversario, per tutte le coppie che ha elencato Andrea di Zero Branco, appunto per dare un senso ancora di più a questi bei anniversari che abbiamo sentito nominare da Andrea. Tanti tanti cari auguri ancora anche da parte mia, di tutti gli amici di Radio Sorriso che sono all'ascolto, queste belle coppie che festeggiano tanti anni insieme. E adesso andiamo a salutare l'amica Luciana di Porte Grandi. Ciao Luciana, ti mando un abbraccio grande. E allora, tu mi hai richiesto una bella canzone dal titolo Cuore di Pietra e ho scelto Michele Rodella per te. E poi accontenteremo l'amico Cristian di Padova con Una nuova luce, Igor Chimetto. Però intanto vado a salutare anche l'amica Flora di Brescia, a cui auguro una buona serata. E Flora, mi raccomando, anche se qualche volta un po' di arrabbiatura ci sta, butta dietro le spalle e ascolta Radio Sorriso, che ti portiamo l'allegria. Un bacio Flora e agli amici di Brescia. Pronti? Cuore di Pietra, eccola qua per voi. Arriva alle 18.45 in questo martedì 8 settembre con Patrick fino alle 20 su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai.

E con una nuova luce, Igor Chimetto, abbiamo accontentato anche l'amico Cristian di Padova. Ciao Cristian, ti auguro un buon rientro da lavoro e una buona continuazione di settimana. Grazie per aver richiesto la tua canzone preferita qui a Radio Sorriso, come ha fatto l'amica Monica di Lendinara, che adesso andiamo a salutare, che dice: ciao Patrick, sono Monica di Lendinara in provincia di Rovigo. Per cortesia potrei ascoltare la canzone Ballavi Scalza? Grazie mille, buona serata a tutti i sorrisini. E allora, carissima Monica, io per te ho scelto questa Ballavi Scalza interpretata dall'amico Marco Zeta. Allora l'ascoltiamo molto volentieri su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in compagnia del vostro Patrick. Aspetto i vostri messaggini e le vostre telefonate, mi raccomando, 0423736680, linea diretta insieme a me, vi rispondo io. Marco Zeta, Ballavi Scalza.

State ascoltando Cocktail di Sera. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423

0: Treviso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
1: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
2: In Famiglia, il tuo magazine di attualità per tutta la famiglia. In Famiglia ti aspetta in edicola con notizie fresche dal mondo dello spettacolo, interviste esclusive e rubriche su famiglia, lavoro, salute e molto altro. Scopri articoli semplici e accessibili, perfetti per tutta la famiglia. Non perderti l'appuntamento con In Famiglia, dove la vita si racconta.
3: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
4: Sorriso!
5: Cerca Radio Sorriso, la pagina ufficiale di Radio Sorriso, anche su Facebook.
6: Più giovane che mai.
7: Sono le 19 e un minuto. A Radio Sorriso, le ultime notizie.
8: Buonasera da Umberto Cascone. Forte tensione tra Regno Unito e Israele dopo che Londra ha annunciato sanzioni sui commerci con i coloni israeliani, accusando lo Stato ebraico di chiudere gli occhi sulla situazione in Cisgiordania. Tel Aviv chiude il consolato britannico a Gerusalemme Est. Il segretario di Stato americano Rubio esclude sanzioni ai coloni da parte degli Stati Uniti. L'emiro di Abu Dhabi avvisò Netanyahu delle minacce di Hamas 10 giorni prima della strage del 7 ottobre, ma lui non allertò i servizi segreti. A rivelarlo un'inchiesta del quotidiano israeliano Haaretz. L'ufficio del primo ministro liquida le rivelazioni come una menzogna totale. La Russia non ha nessuna intenzione di attaccare l'Europa, così il presidente russo Vladimir Putin ha rassicurato l'omologo americano Donald Trump durante una lunga telefonata. Nel colloquio i due leader si sono concentrati sulle questioni relative ai negoziati di pace per l'Ucraina. Nuova legge elettorale, manca l'appoggio della maggioranza per il ballottaggio in caso di pareggio tra le coalizioni più votate. Tra gli emendamenti più significativi presentati al Senato, la soglia per il premio di maggioranza abbassata ora al 41%, domani la data ultima per chiudere il testo. Traffico aereo in tilt nel Regno Unito, problema tecnico al sistema di controllo dei transiti, oltre 300 i voli cancellati, interessati soprattutto i velivoli in partenza. Per quelli in arrivo la situazione resta abbastanza regolare, gli scali opereranno a regime ridotto fino almeno alle 22 italiane. Calcio stasera riparte la Champions League, alle 21 sarà Inter-Real Madrid e poi pallone d'oro, c'è anche il 39enne Leo Messi tra i 30 candidati per la Serie A, solo Lautaro Martinez. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Migliore per ascoltare Radio Sorriso dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android.
6: Radio Sorriso, il giovane che mai.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarpe

0: e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
1: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo a 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Tempo di polca, Anna Atos Bassissi, abbiamo accontentato l'amica Sonia di Conegliano, a cui mandiamo un saluto. Ciao Sonia, un abbraccio anche a te, grazie per ascoltare sempre Radio Sorriso sulle frequenze della radio più giovane che mai. Un saluto lo mandiamo anche all'amica Norma di Noale, e lei manda un bacio e un abbraccio a tutti gli amici che stanno ascoltando in questo momento e gli amici di Radio Sorriso. Grazie Norma, un abbraccio anche a te e grazie sempre per le belle telefonate che fai qui in radio quando ci sono io e anche quando ci sono i miei colleghi speaker. Adesso è arrivato un messaggino vocale, noi l'ascoltiamo subito, eccolo qua con una bella richiesta, l'ascoltiamo l'amico Giuseppe.
1: Ciao Patri.
0: Ciao.
1: Visto che sei lì fino a tardi, ti domando se mi puoi far ascoltare la canzone di Annalisa Simioni, Amanti.
0: Certo.
1: La dedico naturalmente a tutti quelli che si amano, ecco, praticamente.
0: Sì,
1: ascolta, sono Giuseppe di Mantova e ti saluto dalla mia splendida campagna con la mia cagnolina. Ciao ciao ciao.
0: Grazie Giuseppe, allora ti accontento subito, Amanti, Annalisa Simioni, questo bel valzer lento.

E con Sandrino Piva e Vino Amaro abbiamo accontentato anche gli amici Desi e Alessandro di Mira, che ci hanno richiesto questa bella canzone, sempre un grande intramontabile della musica da ballo italiana. E adesso, ragazzi, andiamo a salutare l'amico Carlo di Verona. Ciao Carlo, un abbraccio anche a te, grazie per avermi mandato un saluto tramite WhatsApp, e un saluto lo mandiamo all'amico Angelo di Castelcovati e ovviamente anche alla moglie Egle. E mi ha mandato una foto, Angelo, una foto con tanti tappi di sughero. E insomma, lui ha la passione del fai da te, quindi lui si diverte a fare anche dei portachiavi con dei tappi di sughero, e vi assicuro che sono veramente belli, perché ce li ha fatti recapitare qui a Radio Sorriso, e sono, io lo porto nelle chiavi dell'auto, quindi grazie Angelo. E dice: ho di che divertirmi a costruire portachiavi con i tappi di sughero, me li ha portati un mio amico dicendomi divertiti. E allora, carissimo Angelo, io direi che questo tuo amico ha veramente bevuto tanto, perché sono veramente tanti questi tappi. Speriamo sia stato vino buono, comunque. E lui mi richiede il re del sax con Fiorenzo Tassinari. E poi andremo ad accontentare una bella coppia, gli amici Giulio e Mara di Pellestrina, che ora abitano a Mestre e mi richiedono i migliori anni della nostra vita dei Rodigini. Intanto, ragazzi, ascoltiamo il re del sax e poi Giulio e Mara va contento. Pronti? Arriva un bel valzer della tradizione romagnola.

siamo ascoltati questo grande successo di Renato Zero, interpretato magistralmente da tutte le voci dei Rodigini, i migliori anni della nostra vita per l'amico Giulio e l'amica Mara di Pellestrina. Ciao ragazzi, un abbraccio grande grande grande. Adesso andiamo a salutare l'amica Giorgia. Ciao Giorgia, un abbraccio. Giorgia di Saigareda, ci siamo visti a Chiarano, è vero Giorgia, un abbraccio anche a te. Posso chiederti una canzone di Omar Lambertini? Grazie mille e un saluto. Allora carissima Giorgia, e la senti già in sottofondo, è una grande novità, una bella tarantella di Omar Lambertini, Ombre e Fuoco, tutta per te e per gli amici di Saigareda.

0: state ascoltando Cocktail di Sera.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
0: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
5: Sorriso!
6: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
8: La rimpatriata delle superiori?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: L'iscrizione in palestra?
9: Ne riparliamo a settembre.
8: Il controllo gomme?
9: Ne riparliamo a settembre!
10: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
11: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola. Trovi di tutto. Di tutto quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto. L'originale è in edicola.
12: Radio Sorriso è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Sorriso TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Sorriso TV, la radio che si vede, da tutta Italia, sul 244.

0: Avete ascoltato il brano del mese a B-Record del gruppo editoriale Bagotti.
1: E ringraziamo anche le edizioni AB Record, il gruppo editoriale Bagutti, per averci presentato il brano del mese di Francesca Mazzuccato con Rumore. Con la grinta di Francesca abbiamo ascoltato questo bellissimo brano in diretta su Radio Sorriso oggi martedì 8 settembre, sono le 19.40 e per altri 20 minuti in compagnia del vostro Patrick qui in Cocktail di Sera. E a proposito di AB Record, edizioni Bagutti, andiamo a ricordare anche il villaggio della musica da ballo sul la neve, 10-16 gennaio, musica, natura ed emozione al Peio Music Village 2027. Un'ideazione con l'ideazione e la direzione artistica di Gianmarco Bagutti, le dirette su Radio Sorriso dalle terrazze sulle Dolomiti, vi ricordiamo tantissimi ospiti, poi escursioni, sci, musica, tanto divertimento, una vacanza di 6 notti e 7 giorni con la formula tutto incluso, mezza pensione in albergo con bevande e cena, 5 buoni pasti da utilizzare in rifugio, 5 giorni di ticket funivie andata e ritorno dai rifugi, spettacoli serali in esclusiva, servizio bus navetta da albergo per il palazzetto e poi un regalo esclusivo. Ricordiamo dal 10 al 16 gennaio il villaggio della musica da ballo sulla neve al Peio Music Village 2027. Ricordiamo anche qualche nome: Matteo Tarantino, Elena Cammarone, Manuel Malanotte, Federica Cocco, Luca Bergamini, Renzo Biondi, insomma tanti ospiti e anche l'orchestra italiana di Gianmarco Bagutti. Per info e prenotazioni 0423 7367, al numero di centralino della nostra radio, insomma per tutte le prenotazioni e anche per le informazioni, oppure visitate il sito www.visitvaldipeio.it per questo bellissimo evento. E adesso andiamo sempre in musica, arriva Ruggero Scandiuzzi, questa bellissima canzone dal titolo Non dirmi addio.

E con la Danimos Band ci siamo ascoltati questi grandi successi, Take My Breath Away e Rain and Tears, due grandi successi veramente internazionali. E adesso ragazzi siamo giunti al termine di queste due ore insieme. Io veramente vi ringrazio di cuore per tutti i bei messaggi che avete mandato. Per ultimo vado a salutare l'amico Mario di Gazzo Veronese che dice buona cena e buona serata a tutti voi. E poi salutiamo l'amica Caterina di Gonarsi in provincia di Udine che ci manda una buona serata. Ciao ragazzi, un abbraccio anche a voi, grazie per aver mandato il vostro contributo tramite messaggio a Radio Sorriso. Dicevo, io vi saluto, vi ringrazio per le belle telefonate, per i bei messaggi che abbiamo ricevuto in questo cocktail di sera, in questo martedì 8 settembre. Vi auguro di trascorrere una serena serata con la vostra famiglia, con le persone a voi più care, e come dico sempre io, circondatevi sempre di belle persone che sono quelle che vi fanno stare bene. Un abbraccio a tutti voi e vi saluto e vi ringrazio con questo bel mix con Romeo e i Coprefisa a Tempo di Samba. Ascoltatelo perché è veramente bello. Ciao a tutti dal vostro Patrick, un abbraccio grande, e per quanto mi riguarda sarò qui a tenervi compagnia venerdì dalle 18 alle 20 in cocktail di sera. Ciao a tutti dal vostro Patrick.

0: sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
2: Tu non ascolti una canzone mentre suona, stai già pensando a quella dopo. Ti immagini il cambio perfetto, il momento giusto, le persone che iniziano a ballare. Se succede anche a te, forse il tuo posto non è davanti alla console, è dietro. Vieni a scoprire il corso DJ e Vocalist della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
3: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
4: Sorriso!
5: Cari amiche
6: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
5: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
6: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
7: Sono le 20 e un minuto.
8: Radio Sorriso Meteo.
9: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trapi Meteo e gli amici di Radio Sorriso.
10: Cambia tutto nella giornata di domani, si esaurirà la sesta lunga anomala ondata di caldo di questa eccezionale estate 2026 che per temperature ha battuto anche il 2003. Dal punto di vista quindi meteo, nella giornata di domani spiccata variabilità per l'arrivo di correnti fresche oceaniche che innescheranno sin dalla mattinata forti temporali al nord-ovest e poi entro il pomeriggio fenomeni che si muoveranno anche verso le regioni nord-orientali. Attenzione a fenomeni localmente di forte intensità, rischio nubi fragili e grandinate. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trapi Meteo o visitando il sito web.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Permesso? Bella grigliata! Che bella terrazza!
14: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
13: E i prossimi anni. Così griglierete ogni giornata di sole.
14: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
13: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
15: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
16: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
2: CIF! Un solo spray! CIF! E tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
4: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio!
5: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro. In store, app e su decathlon.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sorriso!
8: Cari amiche
9: e cari amici di Radio Sorriso, dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
9: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
10: Il Natale fa una prova generale in Slovenia. Dal 27 al 29 novembre Radio Sorriso ti porta tra Nova Gorica, i mercatini di Lubiana, il lago di Bled, musica e ballo. Vivi lo spirito delle feste nel cuore della Slovenia natalizia. Due notti in mezza pensione al Perla Resort 4 Stelle, 459 euro fino al 30 settembre. Partenza dei principali caselli autostradali.
11: Info al 0423 7367.
12: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
13: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
12: Finalmente!
14: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423 7367 in orario ufficio.
10: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si. Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo. Verso il femminile.
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

Paola Fabiani, La vita è bella su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai, in questa serata insieme a me, Elisa. Questa è Zona Cinema, insieme per tutta la settimana per parlare di un film particolare, un film molto bello diretto da Woody Allen, diretto e scritto nel 2013 da Woody Allen, uno dei grandissimi registi della scena internazionale. Il film in questione si chiama Blue Jasmine, con protagonista un'eccezionale, eclettica, meravigliosa Kate Blanchett, che grazie a questo ruolo, lo dico subito, ha vinto anche l'Oscar come miglior attrice. È un film che racconta la storia di questa Jasmine, questa donna bella, elegante, abituata a vivere nel lusso. La vita cambia completamente dopo il fallimento del matrimonio, quindi la perdita di tutta la sua ricchezza, e quindi attraverso la sua storia il film affronta notevoli temi come la crisi economica, il fatto di voler ricominciare, le differenze sociali, le illusioni, le difficoltà anche di ricominciare da zero, le relazioni familiari, insomma una serie di tasselli, una serie di cose. Se qualcuno di voi ha visto Blue Jasmine e vuole dirmi che cosa ne pensa, se gli è piaciuto o non gli è piaciuto, se è un film che ha guardato e riguarderebbe oppure no, 345 48 45 663.

Lucia Nonelli, perché tu sei su Radio Sorriso, la radio più giovane che mai. Stiamo parlando di Blue Jasmine, questo film del 2013, racconta la storia di Jasmine che vive a New York con il marito Al, che è questo un uomo ricco, un uomo affermato, che conduce però una doppia vita, quindi la tradisce con un'altra donna. Quando vengono scoperti tutti poi i suoi affari finanziari illegali, Al viene arrestato, quindi perde tutta la sua ricchezza e perde la sua ricchezza anche la moglie. Jasmine si ritrova senza denaro, senza questa vita privilegiata a cui era abituata, e dopo il crollo del suo matrimonio decide di trasferirsi a San Francisco, quindi si trasferisce e va dalla sorella Ginger con la speranza di poter ricostruire una vita propria. Il rapporto tra le due sorelle è complicato perché loro hanno una personalità completamente diversa una dall'altra, stili di vita molto diversi. Jasmine è legata al mondo del lusso, mentre la sorella ha una vita semplice, lavora per mantenersi, non è facile. Jasmine cerca allora di trovare un nuovo lavoro, di trovare un uomo ricco che possa permetterle di tornare alla vita di prima. Lei non accetta la sua condizione, questa è la verità. Cosa succederà? Ve lo racconto fra poco.

Shario Morena Santa Maria, stiamo parlando di questo film Blue Jasmine, uscito nel 2013. Abbiamo detto che Jasmine vive a New York, è sposata, ha un marito che la tradisce, un marito però che compie diversi atti illegali, per questo viene arrestato, lei perde tutto quanto, si trasferisce dalla sorella con cui ha un rapporto un po' conflittuale, ma cerca anche un uomo più ricco che possa portarla nuovamente al lusso, a quella vita che lei tanto amava e a cui tanto era abituata. Jasmine conosce Dwight, un uomo benestante, un uomo ambizioso con cui immagina di poter ricominciare una nuova vita. Per conquistarlo però nasconde tantissime informazioni sul proprio passato, sulla situazione economica della sua famiglia, ma le bugie hanno le gambe corte e quindi Jasmine, che non è più capace, incapace di accettare la realtà, viene scoperta. Il progetto di una nuova vita con Dwight fallisce, quindi Jasmine perde anche quest'ultima possibilità di recuperare la posizione sociale che tanto desiderava. Alla fine si trova sola, si trova in difficoltà, incapace di tornare alla vita di lusso, ma anche di accettare la realtà più semplice. Il film cosa fa? Mostra la caduta di una donna che non affronta i propri errori, cerca e vuole rifugiarsi nelle illusioni, nei ricordi di un passato che ormai è irrecuperabile, quindi è una donna che non riesce a ricominciare. Quindi è un film molto bello, ma è un film anche che ci fa riflettere su alcune tematiche. Siamo così arrivati alla fine di questa puntata, di questo appuntamento. Giovedì altri aspetti, altre curiosità, entreremo nel backstage di questo lungometraggio e poi sabato parleremo di altri aspetti ancora. Siamo arrivati alla fine, io vi auguro una buona serata, chiudiamo con Garda Music, Faccio Palestra, un bel boogie woogie, ciao!

0: Avete ascoltato Zona Cinema.
1: Cerchi raffinatezza, eleganza e un'atmosfera intima? Scegli il President di Abano Terme, l'hotel 5 stelle per il tuo relax. Fanghi d'eccellenza, piscine termali, area wellness e... cucina gourmet. Hotel President Terme di VH Group. Tutto semplicemente meraviglioso.
2: Sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
3: Cosa?
4: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
5: Con la macchina del caffè di Radio Sorriso, niente più risvegli confusi.
4: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Hit Universal Fun. All you can eat a metà prezzo. Vieni a trovarci nei centri Perla, Park e Drive-In a Nova Gorica. Fino al 13 settembre, se sei membro Privilege Club, puoi gustare il tuo All you can eat a metà prezzo. Scegli ciò che preferisci e gusta senza limiti. E poi il divertimento continua con tante emozioni nel mondo Hit Universal Fun a Nova Gorica. 24 ore su 24. www.hit.si.
8: Casatella Trevigiana DOP, il gusto autentico della provincia di Treviso, morbido e delicato al palato. Iniziativa finanziata nell'ambito del bando Distretto del Cibo, secondo avviso 2024.
9: Sorriso!
10: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
11: Radio Sorriso, ovvio.
12: Sono le 21 e 5 minuti.

0: fino al 13 settembre. Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. Uni euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
7: Tutti per Oro Cash.
8: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla.
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Cerchi un City SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te. Allora cerchi l'unico City SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, passata Mutti, 800 grammi a 89 centesimi. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Ah, avete arredato il terrazzo, che bello!
3: Eh sì, non ci venivamo da anni. Ho protetto le fughe con schermo terrazze e ci è venuta voglia di usarlo.
2: Difficoltà?
3: Zero, fatto tutto da solo. E che ora mia moglie vorrà vederlo anche in casa!
2: Forse vuole solo cambiare l'arredamento, no? Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
4: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori a prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.
6: Sorriso.
7: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
8: Sottocosto AEO.
9: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sottocosto. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
10: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
11: Per conoscere tutti i segreti dello scintillante mondo dello showbiz è in edicola Così, la rivista femminile che vi svela tutti i segreti del gossip. Ma non solo, cronaca, personaggi, attualità, moda e style, viaggi, cucina, rubriche. Ogni pagina è un'esperienza che illumina e arricchisce. Così vi affascinerà facendovi sentire protagoniste, così come te.
12: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezze di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
13: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
14: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
15: Perché Nova del gusto.
16: Tua pubblicità scegli Radio Sorriso. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Sorriso.
1: Radio Sorriso.
2: Più giovane.
3: Più giovane.
0: Più giovane che mai. Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 736655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
4: Peio Music Village 2027, dal 10 al 16 gennaio. Ballo, neve e divertimento. Prenota la tua vacanza allo 0423 7367.
5: Cerchi cronaca, gossip, lifestyle, spettacolo? Corri in edicola, trovi di tutto. Di tutto, quello che vuoi sapere e molto altro, ma detto sempre in modo completo, accurato, semplice e mai urlato. Di tutto, l'originale è in edicola.
6: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Sorriso per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
7: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Puoi ascoltare Radio Sorriso in tutto il mondo e in qualsiasi momento. Ascoltaci in streaming dal nostro sito sorriso.it o tramite l'app per iOS e Android Radio Sorriso. Radio Sorriso, più giovane che mai.
1: Sono le 22 e 4 minuti.
2: L'inflazione sale? In Carrefour sfidiamo i discount con il nostro sottocosto. Fino al 13 settembre, latte UHT Parmalat, confezione 4 litri a 2,99 euro. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
3: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab 11 Plus 128 giga, con almeno 1.499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm e se spendi almeno 1.999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici, 1 euro.
4: Operazione premi, dettagli e regolamento in negozio online.

0: sole, mare e musica. Con Sorriso l'estate è più giovane che mai.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Hai dei vecchi gioielli nel cassetto? Ti serve liquidità per spese impreviste o per concederti un viaggio da sogno? Per te c'è Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Uno per tutti.
3: Tutti per Oro Cash.
4: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
5: Sorriso!
6: Care amiche!
7: E cari amici di Radio Sorriso! Dite a tutti che Sorriso vi piace!
6: Accedete a Facebook e cliccate su Mi piace.
7: Dite a tutti che Sorriso vi piace.
8: Devi organizzare il tuo evento aziendale? Tranquillo, ci pensa Classe 1 Eventi. Location, palco, service audio e luci, maxi schermi LED wall, live band, DJ set, artisti, animazione, anche a tema. Contattaci allo 0423 73 6655 o tramite mail a eventi@classe1.it. Non fare il solito aziendale, affidati a Classe 1 Eventi.
9: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Sorriso ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi,
10: il tè per le signore,
9: l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi è agitato, l'orzo per chi ha la gastrite. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
11: Fino al 13 settembre nei centri Perla, Park e Drive-In, All You Can Eat a metà prezzo per i membri Privilege Club. Gusta senza limiti, www.it.si.
9: Tutti vogliono ballare sulla neve al Peio Music Village. Dal 10 al 16 gennaio 2027, la suggestiva Val di Peio diventa pista da ballo in compagnia di Gianmarco Bagutti, Radio Sorriso e tantissimi ospiti. Info e prenotazioni 0423 7367. Radio ufficiale Radio Sorriso.
12: La rimpatriata delle superiori?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: L'iscrizione in palestra?
13: Ne riparliamo a settembre.
12: Il controllo gomme?
13: Ne riparliamo a settembre.
14: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800 651 651.

0: più giovani.
1: Più giovani che mai.
2: Scopri Ciao Donna, una rivista giovane, fresca e dinamica. Attualità con le storie più importanti, le novità dal mondo dello spettacolo e i segreti delle celebrità. Salute con consigli pratici per il benessere fisico e mentale, bellezza e benessere, le ultime tendenze della moda. Ciao Donna, più di una rivista, il tuo universo al femminile.
3: Un pennarello indelebile. A cosa ti serve?
4: Per segnare sul calendario il pranzo di Radio Sorriso.
3: Finalmente!
5: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso, al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Resta sintonizzato per scoprirli. Menù a 42 euro tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 042

0: Molti altri gusti del caffè di Radio Sorriso a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
1: Sotto costo AEO.
2: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e fre-

0: adesso è più social che mai. Clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato su eventi, ospiti e curiosità tutte da sorridere.
1: Sono le 23 e 2 minuti.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
5: Manca un niente per il ritorno a scuola. Meno male che da Pepco trovi davvero tutto. Zaini, materiale scolastico, cancelleria, abbigliamento e accessori. A prezzi incredibili, a partire da 1,80 euro. Scopri la collezione Back to School nel negozio Pepco più vicino a te e ricevi anche un coupon sconto del 10% sul tuo prossimo acquisto. Pepco, senti la qualità, innamorati del prezzo. Coupon emesso su una spesa di minimo 1 euro, valido dal giorno dopo e per i 14 successivi su un acquisto di almeno 15 euro nello stesso negozio. Periodo di emissione dal 27 agosto al 26 settembre 2026.

0: sorriso, più giovane che mai.
1: Permesso? Bella grigliata, che bella terrazza!
2: L'abbiamo riaperta dopo aver applicato schermo terrazze. La proteggerà dalle infiltrazioni per tutte le prossime stagioni.
1: E i prossimi anni, così griglierete ogni giornata di sole.
2: Sì, ma spero non tocchi sempre a me.
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900 fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru.
6: Sorriso.
0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Sorriso.
7: Domenica 4 ottobre, il primo appuntamento autunnale di Radio Sorriso al ristorante Belvedere di Tricesimo, Udine. Pranzo e ballo degli ascoltatori con gli speaker di Radio Sorriso. Saranno con noi Graziano Cianni e tanti altri ospiti. Menù a €42 tutto compreso. Dettagli su sorriso.it. Prenota il tuo posto chiamandolo 0423-7367 in orario ufficio.
8: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
9: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
8: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
10: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Treviso, l'estate è più giovane che mai.
1: Sono le 23 e 59 minuti. www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.
2: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

0: modo migliore per ascoltare Radio Sorriso? Dal tuo PC o smartphone o attraverso il player del sito sorriso.it, dal player della pagina Facebook Radio Sorriso, da condividere con i tuoi contatti, dall'app per iOS e Android. Radio Sorriso, più giovane che
1: mai. È l'una e un minuto.
2: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione. Mauro Baldan, ben trovati. Crisi Federazione Russa-Ucraina, emergono dettagli relativi ai colloqui tenuti a Mosca e a Kiev dagli inviati statunitensi Witkoff e Kushner, ribadita la posizione del presidente Trump che esclude un ingresso dell'Ucraina nella NATO e riconosce la realtà sul terreno, suscitando una risposta positiva a Mosca e volendo continuare il dialogo, lo ha detto il ministro degli affari esteri russo Lavrov. La corsa generalizzata degli affitti per gli studenti universitari presenta segnali di cedimento. Il mercato appare complessivamente stabile rispetto allo scorso anno, ma con differenze marcate tra città, atenei e tipologie di immobili. Stando all'analisi del centro studi Solo Affitti, una stanza singola parte dai 150 euro mensili di Potenza e arriva ai 700 euro di Milano. Settima giornata dell'83esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, la Biennale di Venezia. Presentati Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz, Javier Bardem, Stephen Graham, Paul Dano e Patrick

0: esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
1: La rimpatriata delle superiori?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: L'iscrizione in palestra?
2: Ne riparliamo a settembre.
1: Il controllo gomme?
2: Ne riparliamo a settembre!
3: Se a settembre si riparla di tutto, tranne che della tua attività, allora devi fare una campagna pubblicitaria su Radio Sorriso. Così si riparlerà di te anche dopo settembre. Per info, chiama Radio Sorriso all'800-651-651.
4: Sorriso!
5: Internet è pieno di sciocchezze e non sai più a che sito votarti? Visita www.sorriso.it. Potrai riascoltare la tua rubrica preferita, rimanere aggiornato sugli eventi della radio e soddisfare la tua curiosità con frizzanti notizie. Radio Sorriso, più giovane che mai.
6: Ed ora su Radio Sorriso, un Fox.

Se l'amore è cieco, tanto meglio se accorda con la notte. La notte di Radio Sorriso. Ed ora su Radio Sorriso un Fox.

0: Radio ascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio Sorriso, ovvio. È 1:59.
2: Ben ritrovati, c'è un nuovo aggiornamento in sintesi delle principali notizie delle ultime ore. Ieri Putin ha sentito al telefono Donald Trump. Non abbiamo piani aggressivi verso l'Europa, ha detto il presidente russo. Dopo il trionfo dell'AfD nella regione tedesca della Sassonia-Anhalt, Merz ha detto: siamo scossi ma non ci alleiamo. Poche ore fa è arrivato anche il commento dell'ex cancelliera Angela Merkel. Ha detto: ho il cuore spezzato.
0: Lo sport.
2: Il Gran Premio di Monza 2026 a bocce ferme è stata un'edizione straordinaria che ancora una volta ha confermato la forza di attrazione di uno degli eventi sportivi mondiali più rilevanti e che ha fatto conoscere un po' di più la Lombardia al mondo. L'assessore regionale alla cultura Francesca Caruso:
3: ci riconoscono in tutto il mondo per il Gran Premio e quindi anche sicuramente fa parte della nostra patrimonio culturale, della nostra storia, della storia del design, della tecnologia, dell'innovazione, del saper fare italiano. Diamo anche un grande valore, merito ai nostri artigiani, alle nostre tradizioni, alla nostra appunto cultura e alla nostra identità. Quindi complimenti davvero a questo grande evento che ci rende grandi in tutto il mondo.
2: Grazie per essere stati ancora una volta con noi, ci risentiremo alle 3, buonanotte.
4: La nostra origine è nelle Dolomiti Bellunesi, nei loro pascoli e nel loro latte. Per fare il formaggio Piave DOP non serve altro, perché della sua bontà noi siamo solo i custodi. Formaggio Piave DOP, una bontà che appartiene a tutti.
5: Respiriamo e quasi non ce ne accorgiamo. Per chi è malato di fibrosi cistica, invece, respirare è ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano per trovare una cura. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Scopri di più su fibrosicisticaricerca.it.
6: C'è una differenza tra avere qualcosa da dire e trovare il posto giusto dove dirlo. Se ogni storia diventa un racconto, se ogni canzone ti fa venire voglia di presentarla, se hai già immaginato quanto lontano possono arrivare le tue parole, forse stai solo cercando la tua voce. Vieni a conoscere il corso Speaker Edizione della Peter Pan Academy. Partecipa all'Open Day gratuito di sabato 19 settembre. Prenota il tuo posto su peterpan.it. Peter Pan Academy. Adesso, vivila!
7: Sorriso!
8: www.sorriso.it. Ma attenzione, Sorriso si scrive con 3 R. Naviga con noi. www.sorriso.it.